0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: È stato un lungo, franco e chiaro colloquio. Il presidente Erdogan ha confermato la volontà della Turchia di essere membro dell'Unione Europea. Gli ho risposto che bisogna rispettare i criteri di Copenaghen per essere membri della nostra Unione e che per il Parlamento Europeo ci sono due punti.

0: punti fondamentali: la pena di morte e la libertà della stampa. E ho chiesto a Erdogan di inviare messaggi chiari e forti in questa direzione, messaggi che smentiscano i dubbi che ci sono in Europa.
1: Eurofonica!
0: Si è trattato di un incontro molto positivo che credo rafforzi le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. C'è una comune visione per quanto riguarda l'azione da condurre contro il terrorismo, per quanto riguarda anche la politica estera, pensiamo alla situazione difficile in Nord Corea, pensiamo alla situazione in Medio Oriente. Anche per quanto riguarda la politica commerciale c'è una visione simile, ne abbiamo parlato in maniera approfondita, anche affrontando la questione delle materie prime.
1: Eurofonica!
2: 35esima puntata di Eurofonica Hit, il format nato per raccontarvi in parole semplici cosa accade in Europa e perché. Siamo live da Samba Radio Trento e sul network delle radio universitarie Raduni, l'associazione delle radio universitarie studentesche italiane, per passare un'ora insieme. Ai microfoni Caterina e Rossella, per intanto.
3: Per il momento, poi tra poco ci dovrebbero raggiungere anche Antonio Megalizzi e forse il grandissimo Nicola Pifferi. Avete ascoltato in apertura i commenti del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a proposito di due visite particolarmente importanti, che però sollevano anche alcuni punti interrogativi. La visita di Erdogan, il Presidente turco, sì, che ha ribadito una piena volontà a collaborare alla lotta al terrorismo e sul tema dell'immigrazione, ma ha anche ripetuto due volte che la volontà della Turchia è anche diventare membro effettivo dell'Unione Europea.
2: E certo, è poca chiarezza però sulle questioni chiave come la pena di morte e la libertà dei giornalisti, che per il Parlamento Europeo sono la linea rossa da non superare. Il bilaterale, cui hanno preso parte anche i ministri turchi degli affari europei e degli esteri, è durato circa 50 minuti.
3: Ma un'altra visita particolarmente importante è stata quella ufficiale di Trump, il Presidente degli Stati Uniti, un incontro a cui hanno partecipato ovviamente Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento Europeo, insieme all'alto rappresentante Federica Mogherini e ai Presidenti della Commissione Europea, il Consiglio Europeo, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, per rafforzare proprio quei legami che sono stati stretti tra Unione Europea e Stati Uniti.
2: E i toni per Tajani sarebbero stati decisamente diversi da quelli fatti in campagna elettorale. I temi al centro dell'incontro sono stati l'impegno comune contro il terrorismo, i foreign fighters, la stabilità in Medio Oriente, la situazione nella Corea del Nord e la sua corsa agli armamenti.
3: Il presidente del Consiglio Donald Tusk è rimasto positivamente sorpreso dai commenti di Trump a proposito della Brexit, che pensa un po', Caterina, avrebbe detto che l'Unione Europea sarà più forte di prima dopo la Brexit. Incredibile. Mentre è stato evitato per un soffio lo scivolone di Trump,
2: attenzione,
3: sul ruolo dei tedeschi all'interno dell'Unione Europea, e noi sappiamo che c'è un po' di contenzioso, no? A causa di un'errata traduzione.
2: Eh sì, ma Trump non ha voluto dire che i tedeschi sono cattivi, ma che con la Germania e con i tedeschi ci sono dei problemi. Il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, ha smorzato così le polemiche sulle indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca.
3: Polemiche che però in realtà si sono gonfiate, no? Non è che sono ancora finite. In conferenza stampa prima dell'avvio del G7, Juncker non ha smentito l'uso della parola inglese bad, cattivo, come dicevi giustamente tu, no, da parte di Trump, però giustamente ha spiegato, anche parlando in tedesco, la lingua che ovviamente lui conosce molto bene, che è stato in realtà un problema di traduzione, quindi un problema di interpretazione, continuando a spiegare che Trump intendeva dire che in realtà il comportamento dei tedeschi e della Germania in generale non va bene, che quindi non è che però i tedeschi sono cattivi, malvagi.
2: Sì, problemi di traduzione, insomma. Ma anche di questo parleremo tra poco. Prima di entrare nel vivo però della puntata, vogliamo ascoltare un estratto di un altro momento particolarmente significativo per le istituzioni europee. E il Comitato Economico e Monetario del Parlamento Europeo ha accolto Mario Draghi, il Presidente della BCE, per il secondo dialogo monetario dell'anno, in cui ha presentato la prospettiva della Banca Centrale Europea sugli ultimi sviluppi economici e monetari prima della discussione con i membri del Comitato.
3: E visto che noi siamo sicurissimi che per voi l'inglese non sia un problema, vi facciamo ascoltare proprio il pezzo in cui spiega le strategie future direttamente in inglese.
1: Eurofonica!
4: The increasing relevance of non-banks and digital innovation in the provision of financial services may also harbor new risks. Risks stemming from the use of new technologies need to be carefully managed, particularly in the context of heightened cybersecurity concerns.
5: The first question is a Brexit-related question. Banks relocating from the UK to the Eurozone area. What can the ECB do to make sure that there is a level playing pitch when it comes to the decision as to which of the member states of the Eurozone some of these banks may move to.
4: Banks are preparing for the UK's withdrawal from the European Union and planning the necessary steps. We stand ready to support banks to reorganize their activities in the euro area. Many of the risks that people view in the Brexit process have to do with the way this process is going to be managed.
1: Eurofonica!
3: E avete ascoltato un estratto della seconda audizione regolare di quest'anno sul tema dell'innovazione finanziaria. Solo uno dei tanti aspetti del più ampio processo di innovazione che avviene appunto nell'economia. Ma è sicuramente decisivo, proprio in relazione al ruolo essenziale che viene svolto dai mercati finanziari nell'allocazione delle risorse.
2: Eh sì, e Rossella, dall'audizione di Draghi al Parlamento Europeo passiamo ad un altro summit di cui tutti i media hanno parlato, il G7 a Taormina. Abbiamo chiesto a Francesco Caffarelli da Verona di raccontarci in retroscena di questo vertice, tra le dichiarazioni di Tusk, la gaffe di Trump, le rassicurazioni di Juncker, le promesse di Macron, le certezze della Merkel, insomma tutto quello che si è detto, tutto quello che dovete sapere, commentato e promesso sull'UE, lo trovate nel prossimo servizio di Francesco Caffarelli.
6: Eurofonica.
7: Si è da poco concluso il G7 di Taormina, un vertice che quest'anno era carico di significate aspettative, ma che ha innegabilmente lasciato più dubbi che certezze. L'Europa era rappresentata dai capi di Stato e di Governo di Francia e Germania, i due paesi che da sempre sono stati il cardine dell'integrazione europea, nonché dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Ufficialmente i temi politici principali del summit erano la sicurezza contro il terrorismo, l'immigrazione, il commercio internazionale e la questione ambientale, in particolare l'accordo di Parigi. In realtà il tema che ha dominato l'incontro nella splendida cornice siciliana è stato l'approccio del neoeletto presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump nei confronti degli altri paesi occidentali. Già al vertice NATO di Bruxelles di inizio settimana scorsa si era capito che la linea aggressiva di Donald rappresenta una decisa linea politica con cui fare i conti. Questo riguarda direttamente l'Unione Europea. Si pensi al tema del commercio estero, ad esempio. È l'UE ad avere la competenza esclusiva sulla politica commerciale di tutti gli Stati membri. Anche per questo la presenza di Juncker e Tusk ha assunto una cruciale rilevanza, alla luce del protezionismo sbandierato da Trump come soluzione alla globalizzazione e rivendicato in termini preoccupanti, specialmente nei confronti della Germania, definita esplicitamente da Trump come cattiva. Oltre a ciò, ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE spettava il compito di tutelare le posizioni di Stati membri di piccole dimensioni, come le Repubbliche Baltiche, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Non a caso, una delle posizioni più ferme di Juncker e Tusk riguardava il mantenimento delle sanzioni, in ampio disaccordo, ancora una volta, col presidente americano. L'unica materia su cui si è riusciti a trovare una posizione coerente con gli Stati Uniti è stata la lotta internazionale al terrorismo, mentre il passaggio maggiormente difficile è stato quello riguardante l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, ambito su cui Trump non ha mai nascosto il suo scetticismo. Se non altro, il G7 ha chiarito come la nuova amministrazione americana rappresenti una sfida all'UE non inferiore alla Brexit e, a giudicare dalle dichiarazioni di Angela Merkel alla manifestazione della CSU in Bavaria, la Germania e con lei la Francia di Macron sono pronte a cogliere questa sfida per ridare slancio all'integrazione europea, opponendo alla visione chiusa e disinteressata ai valori atlantici di Trump un vecchio continente più coeso e, chissà, pronto a riprendere il ruolo di leader nel mondo occidentale. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
6: Eurofonica.
2: E tra i commenti a caldo post G7 arriva quello anche del capogruppo socialisti e democratici del Parlamento Europeo, nonché Gianni Pittella, secondo cui dal G7 di Taormina è emersa, cito parole sue, una visione egoista e ristretta che non ha saputo riconoscere che investire in Africa è essenziale per il futuro dell'Europa e di tutti noi.
3: E gli ha fatto eco anche l'eurodeputata del PD, Cécile Kyenge, che insieme a Pittella ha dichiarato in una nota congiunta, e qui cito ancora una volta testuali parole, l'Europa deve rafforzare rafforzare la sua partnership con l'Africa per una cooperazione più pratica sulla migrazione. Deve affrontare le cause fondamentali dell'immigrazione irregolare e forzata in modo che i giovani non debbano rischiare la loro vita a cercare di fuggire verso l'Europa. Se non lo facciamo, se non lo fa l'Europa, molto spesso, molto presto, l'Europa dovrà occuparsi di livelli ancora più elevati di immigrazione incontrollata.
2: Tra i punti in comune con l'amministrazione Trump abbiamo sentito le parole di Francesco che citava appunto la lotta comune al terrorismo. Il passo del rafforzamento della difesa comune in materia di terrorismo alla creazione di un unico sistema di sicurezza collettiva europeo potrebbe essere breve.
3: Potrebbe essere breve. Fin dal suo insediamento la Commissione Juncker aveva sottolineato che tra le sue priorità c'era quella di creare un'Europa più forte in materia di sicurezza e di difesa. Vi ricordate che nel discorso del 2006 sullo Stato dell'Unione il presidente Juncker aveva annunciato la creazione di un fondo europeo per la difesa?
2: L'Europa non può permettersi di affidare alla potenza militare altrui. Per una difesa europea forte è necessaria un'industria della difesa innovativa. Ecco, insomma, in una fase in cui la sicurezza del vicinato dell'Europa va deteriorandosi e in cui gli stati membri dell'UE sono spinti ad intensificare la cooperazione nella spesa per la difesa, la Commissione ritiene che sia finalmente giunto il momento di avanzare verso un'unione della sicurezza e della difesa.
3: E prima della conferenza europea sulla difesa e la sicurezza che si terrà il 7 giugno a Praga, la Commissione varerà il Fondo Europeo per la Difesa annunciato a novembre 2016, questa volta l'ho detto corretto. In parallelo presenterà un documento di riflessione su un più lungo termine, in cui indicherà gli scenari possibili per il futuro settore della difesa europea.
2: Ma saranno tutti d'accordo ad intensificare la cooperazione nella sicurezza e nella difesa? Le minacce cui l'UE deve far fronte non conoscono confini nazionali e sono sempre più consistenti. L'efficacia del contrasto passa inevitabilmente per la collaborazione, ma partner come USA e Russia come prenderanno questo slancio in materia di sicurezza collettiva? Le risposte non ce l'abbiamo.
3: Al di fuori della NATO. Ancora è presto per dirlo, speriamo solo di non doverci asciugare le lacrime, ma intanto ci ascoltiamo, a proposito di lacrime, Teardrops di Womack & Womack.
2: Sulle note di questa bellissima canzone, tra l'altro scelte da il nostro Eye in the Sky di UMG Web Radio, raduni anche questo, anche condivisione, e ringraziamo Sauro che ci ha preparato la playlist e ringraziamo il nostro paziente regista Giovanni che questa volta che ci ha prestato Samba Radio, quindi vedete come siamo mescolati bene.
3: Veramente nazionale questo format da Eurofonica, ma cambiamo decisamente discorso e passiamo all'Ungheria. Non ve ne avevamo parlato per un po', invece ritorniamo a parlarne oggi, che non ci sta proprio a rispettare la richiesta della Commissione europea per cambiare la legge che di fatto liquida l'università centroeuropea, la CEU, fondata dal miliardario filantropo americano George Soros a Budapest.
2: Non vediamo argomenti validi nella richiesta della Commissione, ha detto qualche giorno fa il vicepremier Janos Lazar. Già a fine aprile l'esecutivo di Bruxelles aveva inviato una lettera di messa in mora al governo di Budapest e le proteste non accennano ancora a diminuire.
3: La decisione, devi sapere Caterina, secondo il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, se spero che l'ho letto bene, è stata presa sulla base di un approfondito parere legale. Visto che la nuova legge ungherese in materia di istruzione obbligherebbe gli atenei stranieri con sede in Ungheria a dotarsi di una sede nel proprio paese d'origine e a stringere un accordo bilaterale tra i due governi, quello d'origine e quello ungherese, si creerebbe quindi un pregiudizio.
2: Soprattutto dal momento che crea limiti e barriere alla libertà di stabilimento e alla fornitura di servizi, non sarebbe compatibile con i principi del mercato interno europeo.
3: Esatto, ma se vi state chiedendo come si è arrivati alle proteste in piazza, alla protesta della Commissione per la legge fortemente voluta da Orban contro l'Università del Magnate americano, vi consigliamo di ascoltare il prossimo servizio realizzato da Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio.
6: Eurofonica.
8: L'Unione Europea non ha argomenti abbastanza convincenti. Almeno così la pensa Viktor Orban, primo ministro ungherese e sorvegliato speciale dell'Eurogruppo. Con una lettera alla Commissione Europea, Orban ha annunciato che il suo governo non intende fare marcia indietro sugli emendamenti alla legge sull'istruzione. Proprio questa riforma era stata la goccia di troppo nel vaso già zeppo di sospetti verso l'Ungheria, alimentati dalle posizioni su migranti e ONG e da consultazioni popolari al limite dell'eurofobia, e il 26 aprile aveva portato l'Unione Europea ad avviare una procedura di infrazione. Nel mirino della riforma scolastica, le università straniere sul territorio ungherese, nello specifico la Central European University del filantropo americano George Soros, a rischio chiusura a dispetto dei principi tutti europei di libertà d'espressione e non discriminazione e prestazione dei servizi. Oggi Orban ne difende la legittimità e soprattutto la conformità con la legge europea, esattamente come aveva fatto all'Europarlamento ad aprile. In quell'occasione il primo ministro aveva però duramente attaccato proprio il magnate americano Soros, definendolo uno speculatore finanziario nemico dell'Ungheria, sebbene tanto apprezzato in Europa. Insomma, un'accusa indiretta ai potenti europei, neanche troppo camuffata, che Orban scaglia salvo poi assicurare che l'ormai nota legge anti-Soros non ha lo scopo di far chiudere la Central European University, ma solo di chiedere trasparenza e porre fine ai privilegi delle università straniere rispetto a quelle europee. Intenzioni in linea con la posizione magiara in Europa. Orban ha più volte affermato l'impegno che il suo paese vuole mantenere nell'Unione Europea per riformarla dal di dentro. Intanto, questo rifiuto a collaborare farà approdare la procedura di infrazione alla Corte Europea, che con tempi sicuramente non brevi potrebbe obbligare il governo ungherese ad una modifica. Quel che non si può escludere è un possibile intervento diplomatico dal fronte statunitense a difesa di Soros, cosa che potrebbe accelerare la procedura come peggiorare le cose. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
3: E dall'astio tra Orban e Soros passiamo a quello che invece si diffonde in rete. Il Consiglio d'Europa lancia un progetto per combattere il razzismo e la discriminazione online, dotando, pensa un po' tu Caterina, pensa pure tu Giovanni, i giovani e le organizzazioni giovanili delle competenze necessarie per riconoscere e agire contro queste violazioni dei diritti umani.
2: Beh, a questo punto vi abbiamo sicuramente incuriosito, quindi per approfondire la questione, nel prossimo servizio realizzato a Fabiano Catani di Radio Eco, ascoltiamo questo servizio.
6: Eurofonica.
9: La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Una frase che in molti hanno sentito la prima volta da piccoli, a scuola, e che è sempre stata molto utile per delineare in modo semplice le caratteristiche della democrazia e della libertà di opinione. Questa frase però non sembra valere per tutti i luoghi. Con l'affermazione di internet, infatti, si sono creati due veri e propri mondi paralleli, quasi contrapposti in molti casi. Il mondo offline e quello online. Il continuo proliferare di turpiloquio nei social network ha messo l'accento proprio su questo tema. Perché un cosiddetto hater offline rischia pene severe a seconda del codice penale e uno che si diverte a fare altrettanto nel magico mondo dell'internet invece la passa quasi sempre liscia? Anche a Bruxelles evidentemente si sono posti la stessa domanda. Il risultato è una norma al vaglio del Parlamento europeo della settimana scorsa che, per la prima volta nella storia della legislazione europea, affronterebbe proprio questo annoso cyber problema. Nel concreto, il dispositivo mirerebbe a fare forti pressioni verso i providers dei social network, Facebook e Google su tutti, per far sì che gli utenti possano avere maggiori possibilità di segnalare e far controllare i contenuti postati in rete che presentino turpiloquio, stabilendo veri e propri meccanismi di controllo ancora in fase di studio, sia per gli utenti e quindi anche per i gestori dei social. Si tratta di una nuova sfida allo strapotere dei giganti del web, che in questi anni hanno spesso agito indisturbati, ma che adesso dovranno fare i conti con una politica europea sempre più aggressiva nei loro confronti. Per ulteriori informazioni, contattare i consulenti fiscali di Zuckerberg, Page e Brin. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
3: Quindi, Eurofonica. Per fare un riassunto, il discorso di incitamento all'odio secondo il Consiglio d'Europa comprende tutte le forme di espressioni mirante a diffondere, fomentare, promuovere e giustificare la xenofobia, l'ostilità razziale o altre forme di intolleranza come l'antisemitismo e l'ostilità razziale in generale.
2: E se il voto del Consiglio europeo sulla proposta della nuova legge di cui ci ha appena parlato Fabiano verrà approvata dal Parlamento, trasformerà come obbligatorie le pratiche di rimuovere i contenuti fomentatori di odio, discriminazione, violenza e intolleranza. Ma la Germania vuole fare un passo oltre.
3: Esatto, Caterina, c'è area di tensione, pensa un po', tra Germania e Facebook. I tedeschi accusano il social network, insieme a Twitter, di non fare abbastanza per combattere le bufale online e soprattutto anche i discorsi d'odio.
2: scusatemi, e infatti lo scorso aprile ha proposto una legge che prevede multe per i social network che rimuovono in tempi rapidi contenuti offensivi e violenti o che non forniscano adeguati report mensili sul modo in cui vengono gestite le segnalazioni. Quindi in concreto chi lascia passare 24 ore senza rispondere a una segnalazione su un contenuto chiaramente criminale è addirittura di 50 milioni di euro la multa.
3: Però questa Network Enforcement Act, così si chiama, al momento è solamente una proposta, dovrà passare chiaramente al vaglio prima del gabinetto dei ministri e poi del Parlamento, ma Facebook già fa arrivare la sua risposta. Indovina un po' cosa dice? Il testo, come dice nella sua forma attuale, non è adatto a combattere i discorsi d'odio e neanche le fake news. La bozza di legge, afferma l'azienda in una nota, fornisce in realtà un incentivo a cancellare i contenuti non evidentemente illegali, data la sproporzionata minaccia di multe.
2: E continuando a parlare appunto dell'hate speech, l'estone Andrus Ansip, il vicepresidente della Commissione e commissario per il mercato unico digitale, ha dichiarato: dobbiamo tenere in considerazione i nuovi modi di fruire i video e trovare il giusto bilanciamento fra l'incoraggiamento a servizi innovativi, alla promozione di film europei, alla protezione dei bambini e alla rimozione dell'hate speech in modi più efficaci. Quindi forse non facendo le leggi, ma non censurando, ma cambiando dall'interno.
3: La mentalità. E effettivamente qualcosa si sta muovendo, la consapevolezza, no, degli utenti stessi. Ad esempio, un esempio proprio pratico è il concorso No Hate Speech lanciato dal Ministero dell'Istruzione della delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, di cui tra l'altro avevamo parlato forse anche qualche puntata fa. Un modo per stimolare gli studenti delle scuole superiori non solo a riflettere sull'odio, sull'intolleranza, sulla discriminazione. I vincitori, pensa un po' tu Caterina, sono stati premiati a Montecitorio nel mese scorso, a marzo.
2: Eh sì, oppure il progetto del Consiglio d'Europa Young People Combating Hate Speech Online, i giovani combattono un'istigazione online all'odio, un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani contro episodi di intolleranza ed espressioni violente nei confronti del diverso.
3: Ma arrivati a questo punto è un momento di un break musicale, state per ascoltare The Cat Empire, Two Shoes. Ritorniamo live, Eurofonica, sul network delle radio universitarie italiane e studentesche. La Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità l'accordo provvisorio raggiunto lo scorso 24 maggio tra Eurocamera e Consiglio, che prevede il cofinanziamento per la ricostruzione fino al 95% dei territori del centro Italia distrutti dal terremoto.
10: Esatto, non sono cate, questo dobbiamo dirlo un secondo.
2: Possiamo dirlo,
10: prendere.
2: È successo qualcosa, è arrivato un invasore.
10: No, torniamo seri, sono l'invasore, parlavamo di terremoti, sì, perché si parla di danni post disastri naturali, terremoti, le alluvioni, sono noi purtroppo in Italia siamo abbastanza anche abituati, tragicamente abituati a tutto questo, ed è un compromesso che supera quello stallo a cui si è raggiunti dopo quella richiesta famosa del 90%, ovviamente sai, tutti tendono a voler metterci un po' di meno, sai, quando non vivi sopra una terra terremotata,
3: e se non
10: è
3: sono
10: più
3: aree
10: comodo,
3: sismiche,
10: no?
3: Che sì, ci
10: vuoi esatto,
3: fare.
10: Esatto.
2: E infatti inizialmente la Commissione UE ha proposto l'uso del 100% dei fondi per lo sviluppo regionale, senza una quota cofinanziamento da parte dei paesi, ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
3: Oh, ma neanche a farlo apposta l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
6: Eurofonica.
11: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Creto aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Creto non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, Yungi Web Radio da Catanzaro per Eurofonica.
3: Eurofonica. Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
10: Sembra un comizio, Rossi.
3: Lo so.
10: Vai, convincimi.
3: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
10: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
3: la
10: stato
3: Germania.
10: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
3: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
10: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catani, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U Radio.
12: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali, e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di U Radio per Eurofonica.
1: Eurofonica!
3: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
10: Wow, come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
3: Ma cosa dici?
10: No, in maniera proprio metaforica.
3: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week, dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days, e dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
2: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
10: Salutiamo l'amico Donald Trump.
2: Lo stavo per dire, però.
10: Una menzione speciale.
2: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
10: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriveremo mai.
3: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
10: Posso farti una domanda?
3: Vai.
10: Perché stiamo parlando di tutto questo?
3: Giusto, perché ne stiamo parlando?
10: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
13: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania, passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina, definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno quattro paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
1: Eurofonica!
3: Favorite Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
10: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
3: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
2: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
10: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine ad Eurofonica.
3: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa like. Per i diritti. Ma
10: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
3: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
2: made by Antonio Megalizzi.
10: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà, che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì. Adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
3: Tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero
10: sì,
3: Antonio?
10: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul, e cosa ha fatto l'Unione Europea, cosa ha mandato, cosa ha spedito, in che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di impatto
3: notevole.
10: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
2: Sì, assolutamente.
3: Ma meglio di niente.
2: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
10: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
2: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
10: Esatto, è vero.
2: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
10: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi, insomma, evidenziato queste contraddizioni. Beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
2: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
10: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po'
3: sapido,
10: non si capisce
3: quanto
10: bene.
3: Quanto è catchy.
10: Molto catchy. E praticamente avremo wifi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
3: Ma non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
10: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
3: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rody.
2: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima. Siamo quasi al termine, ma non ancora. Per continuare con delle ultime notizie.
10: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, ci ha tenuto compagnia per almeno 20 anni,
3: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo?
10: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma?
3: Vi ricordate il capo? Esatto.
10: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
2: Sì,
10: che,
2: perché
10: insomma...
2: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
3: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
2: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
10: È bello il 17.
2: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
3: ex
2: Silvio
3: premier riesce a ricandidare.
2: E poi non anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
10: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
3: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
10: Io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
3: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Parlato sì, ampiamente all'interno sì. di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
2: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
10: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, o sì, cioè ci danno dei rimborsi.
3: In realtà funziona? Il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
10: Sì, il famoso pocket money.
2: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
3: Si chiama volontariato
2: sì.
3: perché non è lavoro. Vabbè,
10: vabbè.
3: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma, secondo i dati della Commissione Europea. La proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
2: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
3: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. E ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
2: sì,
3: è stata veramente
2: stato wonderful.
3: Un sogno.
2: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
3: Io ringrazio
2: Power.
3: I nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
2: ci ha accolti con
3: fatto
2: grande
3: tutti
2: amore.
3: Quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
2: sì.
3: a Nicola Pifferi.
2: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e In The Sky per la playlist bellissima.
10: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
3: L'hai notato anche tu.
10: Notato.
3: Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo, sono chiaramente le U-Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, questi
2: questa
3: sì,
2: volta.
3: In Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni, direttamente da Bruxelles.
14: U-Skills. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica!
15: I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election
16: to be held on the 8th of June. After the country voted to leave the European Union, Britain needed certainty, stability and strong leadership. And since I became Prime Minister, the government has delivered precisely that.
0: L'incontro con il primo ministro britannico, la signora May, è stato molto positivo, un buon inizio, concentrato soprattutto sulla tutela dei diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nel resto della Unione Europea. Da parte di entrambi c'è la voglia di accelerare i tempi per dare un quadro molto chiaro della situazione di queste persone che rischiano di vivere un momento di grande incertezza. Per noi, Parlamento europeo, tutelare gli interessi dei cittadini europei è la priorità nell'ambito della Brexit e quindi faremo di tutto perché non ci sia nessuna perdita dei diritti degli europei che vivono in Gran Bretagna. Il Consiglio europeo affronterà la questione della Brexit e credo che la decisione del Regno Unito di andare ad elezioni anticipate garantirà stabilità a questo Paese, quindi ci permetterà di avere un interlocutore più forte e quindi un interlocutore capace di arrivare ad una giusta ed equa conclusione della trattativa su Brexit e capace di preparare un nuovo accordo, visto che la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea ma non lascerà l'Europa.
9: Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%. Vous voyez donc qu'il s'agit toujours d'estimation.
3: Intanto, io già ti dico che ci siamo collegati con un'altra grandissima speaker, voce storica di Eurofonica, ancora una volta da Radio Zamu Catania, Benedetta Intelisano, a cui appunto chiediamo subito di avere maggiori dettagli su questo incontro a cui hai partecipato. Ciao Benedetta!
17: Eccoci, ciao Rossella, ciao Nicola, ciao a tutti. Sì, allora, dal 18 al 21 aprile praticamente una delegazione di eurodeputati della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, ovviamente parliamo del Parlamento Europeo, è stata proprio qui in Sicilia. Lo scopo era quello di fare il punto della situazione sulla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, ovviamente da parte dell'Italia, nello specifico andando a visitare i centri di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, il porto di Augusta, che è il primo sito in Italia per sbarchi dei migranti, e poi l'hotspot di Pozzallo. In questa occasione io ho avuto proprio la possibilità di intervistare, come abbiamo sentito prima, l'onorevole Salvatore Pogliese, sicilianissimo, ma naturalmente non c'era solo lui, perché la delegazione è stata presieduta dalla vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Barbara Kudryka. Anche qui oggi mi sa che con le pronunce siamo un po' tutti messi bene, lei è polacca quindi un po' sono giustificata. Poi presenti avevamo Miltiadis Kirkos, ovviamente della Grecia, e Anna Maria Corazza Bildt, che lei è di origini italiane, però è assolutissimamente svedese. Di che cosa si è parlato? Allora, alcuni argomenti sono già stati toccati nell'intervista che abbiamo sentito dell'onorevole Pogliese, ma in particolare c'è stato un piccolo momento in cui si è parlato di dati, si è raggiunta l'identificazione di chi arriva via mare, si è raggiunto il tasso del 100%, quindi un grandissimo, un enorme miglioramento rispetto al passato, e si è detto che la maggior parte del lavoro è proprio per l'ottima cooperazione che c'è tra le autorità italiane, le agenzie e le organizzazioni non governative. Inoltre si è dato insomma tanto merito alla nuova legislazione approvata dal governo italiano, quella che riguarda i minori non accompagnati, che ricordiamo è stata votata lo scorso 29 marzo, che è stata definita un passo importante nella giusta direzione rispetto al quale si aspettano i risultati concreti. Inoltre aggiungevano il fatto che hanno constatato in questa visita siciliana il carico di responsabilità a cui è sottoposta l'Italia. Infatti molte autorità locali sono a corto di risorse sia umane che finanziarie per affrontare la grande sfida di accoglienza, e si è detto insomma che il Parlamento europeo si muoverà proprio in questo proposito. Come preannunciato nell'intervista a Pogliese, si è parlato del regolamento di Dublino, è stato ribadito più volte che non funziona e deve essere urgentemente emendato, quindi insomma si discuterà anche di questo. Qualcosa invece su cui si sono soffermati tantissimo è, insomma, sono rimasti molto molto impressionati dagli sforzi delle autorità italiane e in particolar modo della gestione siciliana dell'accoglienza di migranti. A questo proposito volevo farvi, insomma, sentire, volevo dirvi qualche frase che è stata rilasciata dagli onorevoli, dagli europarlamentari subito dopo la conclusione della conferenza stampa. In particolare la presidentessa della delegazione Barbara Kudryka ha detto: abbiamo visto come si svolge l'attività di salvataggio e di accoglienza dei migranti, sono molto impressionata dall'organizzazione del lavoro e della gestione dei flussi migratori, il sistema siciliano è per noi il migliore esempio di accoglienza dei migranti. E ha aggiunto che una cosa, insomma, è stata abbastanza particolare sentirla dire questa frase: per me personalmente è stata una grande lezione di umiltà vedere queste persone che cercano di salvare delle vite e vedere i migranti e i rifugiati nei vari porti siciliani, è stato un grande esempio e ammiro veramente tanto tutti coloro che si impegnano in questa attività di accoglienza. L'altro intervento invece che volevo richiamare all'attenzione era quello dell'onorevole Bildt, svedese, vi dicevo, ma di origine italiana, infatti nessuno, insomma, se lo aspettava, ma il suo intervento è stato in un perfetto italiano. Ha detto: è chiaro che il problema dell'accoglienza dei migranti non è un problema siciliano o italiano, ma prima di tutto europeo. Noi abbiamo constatato in questi giorni come persone diseredate, disumanizzate, sia per le condizioni in cui sono trattate in Libia che per la tremenda tratta che devono affrontare, che lei tra l'altro ha definito la schiavitù dei nostri tempi, recuperano almeno un po' della loro umanità grazie all'accoglienza che ricevono dal sistema italiano e soprattutto dal sistema Sicilia. Quindi ha fatto un enorme ringraziamento al popolo siciliano. Erano, devo dire, visibilmente colpiti, ecco, dall'accoglienza che hanno trovato qui. Quindi, insomma, nell'insieme il bilancio possiamo dire che è abbastanza positivo.
3: Ecco, ma allora però io ti voglio proprio chiedere un po' un commento, visto che tu eri là. In realtà non sono nuove tutte queste affermazioni anche di solidarietà nei confronti soprattutto dei posti che più delle realtà che maggiormente si accollano, fra virgolette, questo tipo di accoglienza. Secondo te si andrà veramente verso una risoluzione del problema attraverso anche grazie a questo incontro, oppure sono le solite parole che magari vengono pronunciate tra l'altro da anni in merito proprio alla risoluzione del problema migranti?
17: Ecco, c'è da dire che effettivamente il contesto era molto formale, e a livello di formale ovviamente non mi riferisco al fatto di per sé che fosse una conferenza stampa, ma al come hanno ribadito gli stessi concetti più o meno ad ogni domanda che è stata fatta, il che comunque lascia parecchio pensare, nel senso che effettivamente all'apparenza è, diciamo, qualcosa di strasentito e su cui rimangono i dubbi se effettivamente se verrà fatto qualcosa di concreto. L'unica cosa però che posso dire in merito è che gli europarlamentari stranieri, non italiani, sono rimasti veramente molto colpiti da quello che hanno visto in questi giorni che sono stati qui in Sicilia. Non so se questo possa essere, insomma, possa dare una maggiore motivazione per cambiare qualcosa. Però, ecco, come dicevo all'inizio, comunque il contesto rimane molto formale. Pogliese ha fatto molto, insomma, ha avuto il ruolo del padrone di casa, del resto lui siciliano si muoveva abbastanza agevolmente alle varie domande dei giornalisti. Nell'insieme, ecco, per il futuro vedremo. Tra l'altro colpisce una cosa in particolare, che è esattamente nello stesso periodo, negli stessi giorni in cui loro stavano facendo il giro di queste, ecco, tappe in Sicilia, anche Salvini era proprio qui a Catania, e effettivamente è stato chiesto questo, anche perché Salvini proprio in quegli stessi momenti, diciamo, che diceva proprio l'esatto opposto rispetto a quello che si diceva durante la conferenza, anzi ha proprio inveito contro le organizzazioni non governative che si occupano dell'accoglienza, quindi, insomma, diciamo che sono su due prospettive completamente diverse. E a questo proposito Pogliese ha risposto che le valutazioni espresse da Salvini sono, insomma, rispettabili, ma che fanno parte del suo bagaglio politico e culturale, e ha ribadito più volte invece che bisogna assolutissimamente accogliere tutti, bisogna fare in modo di rispedire, tra virgolette, indietro coloro i quali vengono qui solo per motivi economici, ma prima di tutto salvare delle vite. Quindi diciamo che su questo sono stati molto molto chiari.
3: Certo, assolutamente, le parole di Pogliese sono state super chiare. Benedetta, noi non resta che a questo punto ringraziarti per il contributo che ci hai voluto regalare, veramente informazioni preziosissime. A questo punto io vedrei se ci riusciamo a ricollegare direttamente di nuovo con Nicola Pifferi da Samba Radio Trento, per vedere adesso però di cosa parliamo. Tu, Benedetta, resterai ancora un po' con noi. Di cosa parliamo, Nicola?
18: Cambiamo decisamente decisamente discorso e ci spostiamo in Portogallo. Bruxelles ha infatti gli occhi puntati sulla situazione economica di molti paesi del Mediterraneo, in particolare proprio sulla situazione del Portogallo. Perché? Ce lo spiega nel prossimo servizio Fabiano Catania da Radio Eco Pisa.
19: Eurofonica.
20: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
18: Allora, facciamo un riassuntino. Abbiamo parlato di Portogallo, Regno Unito, Turchia. Cosa ci manca adesso?
3: Ma io ci metterei la Russia. No, allora, vi abbiamo fatto fare migliaia di chilometri comodamente seduti a casa vostra, nelle vostre aule studio, dovunque ci siate ascoltando. Ma ve ne faremo fare ancora qualcun altro, perché adesso vi portiamo in Russia.
18: Ad essere precisi, parleremo delle burrascose relazioni tra l'Unione Europea e la Russia, che soffrono da sempre gli alti e bassi. E ce ne parla qua un vicino, nel prossimo servizio, Antonio Megalizzi da Trento.
1: Eurofonica!
21: Quante volte avete sentito la frase «Dialoghiamo, ma la Russia rispetti i diritti umani»? La cantilena viene ripetuta dai vertici dell'Unione Europea tutte le volte che Putin inciampa in qualche violazione delle libertà individuali e, a giudicare dalle ferite sulle sue ginocchia, di cadute ne ha fatte tante. Chi di voi non ha subito pensato ai terribili campi di prigionia per omosessuali in Cecenia? E a proposito di Cecenia, le violazioni di diritti umani denunciate

0: operatori politici, da Kara-Murza, finito in ospedale per avvelenamento, al delitto Nemtsov, per poi passare alla morte dei liberali Vladimir Golovlev, Sergei Yushchenkov e Mikhail Khodorkovsky. In tutti questi casi la reazione dell'UE è confluita in uno streaming sito comunicato che ripeteva i toni concilianti di sempre. La Russia è un partner importante per la costruzione della pace in Medio Oriente, ma deve rispettare i diritti umani. C'è voluta l'invasione della Crimea per smuovere le coscienze del Consiglio europeo, che ha previsto sanzioni di carattere economico atte a limitare gli introiti russi provenienti dal commercio con l'Europa. Ma siccome la Federazione Russa non ama farsi mancare nulla e dalla lista erano esenti giusto le persecuzioni religiose, ecco che la Corte Suprema Russa da qualche giorno ha etichettato i testimoni di Geova come una setta di estremisti alla stregua dell'ISIS o di Al-Qaeda. Non solo, i 175.000 praticanti russi dalla messa in pratica della sentenza rischieranno di pagare multe fino al valore di 5 o 10.000 euro o finire in carcere addirittura per 10 anni solo per essersi ritrovati a pregare. La motivazione? Secondo la magistratura russa, i testimoni di Geova minerebbero l'armonia della società etichettando come negative le altre religioni. Il mondo dei media ha gridato allo scandalo, le varie associazioni del settore si stanno mobilitando e anche l'Unione Europea ha messo in campo tutta la sua abilità nella diplomazia per risolvere il problema, pubblicando un ferocissimo comunicato che, ne siamo certi, stravolgerà gli equilibri dello stallo attuale, costringendo lo zar Vladimir a porgere le sue scuse all'intera comunità religiosa. Il testo, però, eviteremo di leggervelo, rischieremo di sembrare un po' ripetitivi. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
1: Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
2: Eurofonica.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
9: Perché posso!
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
12: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti

0: maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
0: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare...
0: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
1: Allora, la pagina Facebook è il meglio di te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglio di te.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglio di te.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 3 e 17 minuti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
2: Di cosa si occupa la vostra associazione?
1: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
2: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
1: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
2: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
1: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
9: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
8: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
9: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
8: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
9: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
8: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
9: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
8: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
9: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
8: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
9: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
8: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
10: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Ok, campioncini d'erba, siamo tornati sottotono con voi. Parlate pure male di noi.
2: Area cronica.
1: Rosario Madonia.

0: Stringiti forte a me.
1: Stringiti forte a me.
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
3: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality?

0: Action, for I am the lifesaver.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 4.
4: Più o meno.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
6: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
6: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
6: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
6: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
6: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Non ti scordare di volermi bene.
3: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Il sogno con Antonella.
8: Di che cosa vi occupate?
7: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
8: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
7: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
8: E le pagine quindi sono nome?
7: Il sogno con Antonella.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
9: 6023.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: me feel real good.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 5
4: e qualche minuto.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
9: Di cosa vi occupate?
8: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
9: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
8: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
11: Sessantadue, tre.
12: 6020 che?
13: 60 23.
12: 6023.
11: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
5: Perfetto, e cosa fate?
4: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
5: E come possiamo contattarvi?
4: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
5: Possiamo sapere l'indirizzo email?
4: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

different like time places.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili.

0: che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Ahmed, a tu da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
5: Importante,
6: non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Say my name.
2: Radio 6023.
7: You're goddamn right.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
9: Quali attività svolgete per il territorio?
8: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
10: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
8: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: 6023, wake up.
1: Sessanta due tre.
2: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
4: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: 3 città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Non ti scordare di volermi bene.
3: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo...

0: nostro debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino. Radio 6023. Stay Rock.
2: Sessanta due tre.
3: Sei zero venti che?
4: 60 23.
3: Sei zero due tre.
2: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

21 marzo 1901. Manicomio di San Girolamo, Volterra. Mia cara consorte, rispondo alla tua cara lettera da me tanto gradita. Mi trovo molto contento nel leggere la tua lettera da me tanto gradita, dove sento che state tutti bene. Io sarei in perfetta salute di tornare a casa. Non vedo l'ora e il momento di tornare a casa per abbracciarvi tutti e baciarvi di cuore. È già diverso tempo che mi trovo in questo manicomio ricoverato, distaccato da voi altri. Dunque, procurate quanto prima di venirmi a pigliare e portarmi i panni. Non potete immaginare quanto brami di tornare a Cecina, che qui mi par d'essere in esilio. La pazienza non mi manca, ma da un giorno all'altro mi scapperebbe se non mi facessero partire. Sto contento, allegro, solo desidero di stare insieme, in famiglia. Cara consorte, mi raccomando a te e al mio caro fratello Roboamo, dunque, non mi abbandonate sul fiore di mia vita, che io non vi ho mai abbandonato. Scuserete se qualche volta vi ho offeso con parole, ma il cuore è sempre amoroso con voi altri, tutti quanti. Ricevi tanti saluti e baci dal tuo affezionatissimo consorte, Gottardo.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
3: Scout di Vercelli?
2: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
3: E avete dei contatti?
2: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce. 6

0: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e quest'oggi parleremo di ricerca assieme alla professoressa Francesca Boccafoschi, docente del Dipartimento di Scienze della Salute. La nostra Laura Calicchia l'ha intervistata in merito al tema dell'ingegneria tissutale e del tema molto pop del cuore di plastica. Di cosa si tratta? Ascoltate l'intervista realizzata da Laura con la professoressa Francesca Boccafoschi.
3: Iniziamo con una domanda un po' informale. Ci parli di lei. Come ha deciso di diventare ricercatrice?
4: Devo dire che non è stata proprio una scelta immediatamente volontaria. Io in realtà ho iniziato in un ambito che non è esattamente quello che poi è diventato il mio ambito di ricerca principale. Ho iniziato lavorando nell'ambito della biologia molecolare sul mesotelioma, che è un tumore delle pleure. Tuttavia, dopo la laurea mi sono trovata catapultata in un ambito di ricerca completamente diverso, che è quello dei biomateriali e della medicina rigenerativa, e devo dire che la passione ha iniziato a crescere per questo lavoro proprio in quel momento. Il dottorato mi ha portato nei primi 2 anni in Canada, o sono stata lì per 2 anni all'Università Laval di Quebec City, in un ambiente che era estremamente stimolante perché multidisciplinare, si lavorava con ingegneri, chimici, in quel momento ero addirittura l'unica biologa, e quindi questo continuo stimolo a conoscere cose nuove nell'ambito dei biomateriali mi ha creato un entusiasmo verso la ricerca che continua ancora dopo decisamente insomma più o meno 20 anni di lavoro in questo ambito. Quindi, come dicevo, non è stata una decisione, ma è stata una consapevolezza data dal fatto di aver trovato un lavoro che, per come lo vivo io, è un lavoro ogni giorno diverso, ti permette di conoscere persone, ambiti lavorativi diversi, ti permette di usare la tua mente per esplorare nuove soluzioni, e nello specifico è un ambito della ricerca molto molto applicativo, quindi permette di lavorare su soluzioni scientifiche che verosimilmente in qualche anno trovano un'applicazione clinica. Quindi questa è stata l'ulteriore conferma del fatto che mi trovo bene nell'ambito della ricerca dei biomateriali dell'ingegneria tissutale.
3: Entriamo ora nel vivo del suo progetto, ovvero l'ingegneria tissutale. Può spiegarci cos'è nello specifico?
4: L'ingegneria tissutale è un ambito della ricerca che si occupa di trovare soluzioni innovative per andare a sostituire o, come dire, riparare un tessuto o un organo danneggiato, facendo in modo che la funzionalità dello stesso venga correttamente ripristinata. Quindi è una scienza, come accennavo prima, molto ampia, multidisciplinare, che vede collaborare strettamente ingegneri. L'ingegneria biomedica in questo, negli ultimi anni, ha preso uno spazio decisamente importante, biologi, biotecnologi che portano le loro conoscenze per poter convalidare i nuovi materiali, per poter testare questi materiali innovativi come utili per essere utilizzati nella rigenerazione dei tessuti. Questo significa che non solo non devono dare reazioni avverse una volta applicati all'interno del corpo umano, ma è arrivati a soluzioni che sono favorevoli alla rigenerazione e che quindi hanno un ruolo attivo in questa. Anzi, mi spingo ancora un pochettino più in là, nel senso che non solo sono materiali bioattivi, ma addirittura le tecniche più moderne permettono di guidare questa rigenerazione seguendo, diciamo, le regole più naturali possibili, quindi andando a seguire quelli che sono i processi riparativi che il corpo stesso utilizza, per esempio, banalmente, quando guarisce una ferita, ecco.
3: Potremmo quindi iniziare a parlare di cuori di plastica come quelli che si stampano con le stampanti 3D?
4: Allora, la stampa 3D è una tecnologia che negli ultimi anni ha certamente preso una fetta importante di questa, del mondo del biomateriale, dell'ingegneria tessutale, e ha preso così piede anche perché attraverso così la divulgazione è un concetto molto semplice da interpretare. Sappiamo che le stampanti moderne possono stampare in maniera tridimensionale, quindi traslare questa conoscenza a stampare un organo sembra essere un passo semplice. Al di là del fascino di questa tecnologia, che è indubbio, e delle potenzialità che sono indubbie di questa tecnologia, è altrettanto vero che la complessità dei tessuti e degli organi del corpo umano allo stato attuale non è possibile riprodurla con una semplice stampa. Quindi, se da un lato tutta la ricerca nell'ambito rigenerativo sta spingendo con l'utilizzo delle stampanti 3D, ma anche attraverso approcci di diverso tipo, nello specifico la stampante 3D dovrà seguire un percorso che vedrà non soltanto la capacità di riprodurre la morfologia, quindi l'aspetto, insomma, macroscopico di un organo, ma anche la funzionalità, cosa meno ovvia, perché per esempio bisogna mettere insieme diversi tipi cellulari, bisogna permettere a queste cellule di esprimere correttamente la loro funzionalità, e bisogna che tutte le componenti tessutali e cellulari di un organo collaborino esattamente come un organo nativo è capace di fare. Quindi certamente stampare un cuore, diciamo così, di plastica è qualcosa che affascina dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della ricerca è certamente un percorso che si sta seguendo, non parliamo di plastica in questo caso, ma comunque di materiali innovativi, ma c'è ancora un percorso da seguire prima di poter realizzare un organo stampato artificialmente. Questo non significa che non si potrà fare, questo significa che la ricerca sta lavorando in questa direzione.
2: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un ringraziamento alla professoressa Boccafoschi per aver parlato del suo tema di ricerca e per aver raccontato la sua esperienza. E un ringraziamento alla nostra Laura Calicchia per aver realizzato l'intervista. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati. Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Sedan 2007 har stiftelsen varje år delat ut Melina Mercouris teaterpris till en ung skådespelerska. Med priset följer även Melina-broschen som gått från en vinnare till en annan och håller hennes anda vid liv på scenen. För Melina Mercouri handlade det aldrig om titlar eller utmärkelse. Det handlade om kärlek. Hennes kärlek till Grekland och den kärlek hon fick tillbaka. Hennes röst och vision har aldrig upphört att inspirera. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
8: E cosa fate?
7: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto chiusa la scuola in età adulta.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
7: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 2009671136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Cordin Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
9: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
7: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Show!
11: Welcome! Sound System, Moia Radio 6023!
10: Aro!
11: Luciare!
12: Sessantadue,
13: 6020 che?
14: 6023
13: 6023
12: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Trin de chlár réime adtéirmacha omhaide agus an nuálaíocht sa láthraíonn an taontas Eorpach ciistiú chuna cheasamh san áilíocht agus san nuálaíocht thionscailíoch a neartú. Is sé an aimimeta an na aigethirt ar mhórábhar imní sa tochaí amhail an tathair éráide an tompar in bhuanaithe agus an fuinneamh ina nuaite a áirithú go mbíonn táirgí a bhfuil fíor achanacht teachtála ag roinnt leo ina léirú ar ghol chun cin teicnólaíoch agus dlús a chur leis an gáir idirnáisiúnta maidir le taide agus nuálaíocht. Tá an chlár fís Eorpach ar an gláir taide agus nuálaíochta is mó san aontas Eorpach, agus tá buiséad 9.25 billiún euro aige don tréimhse 2021 go 2027. Ní chlár ciisteachán agus é sin amháin é. Is léirú é ar chiomanta san aontas i le sárbhaithis áilíocht a chur chun cin i le nuálaíocht a chothú agus i le dul an nglaoch le dúshlán hocaíocha i dtíortha an aontas. Tríjan glár ulvínach seo, takiatar le taidóri gnaolachtí agus loch ceapa bártas in ala cinara daunda sa taida agus sa nuáliocht a yanu din Europe. Dála an chlár fís fe fithe a hana grifa, ta fís Europach bunaha ar hríf fríf choliún. Tá si da aim ag an gaid choliún, óliocht an sgó, bura a chur fwi stádas daund an aintis ó heif na hóliocht a de, trí hacu le taidu cewn ráudioch agus trí óolas agus skillinad an sgó a churchan cin. Sa dara choliún, dúchlán gaunda agus omiach is tionsgliach na hórapa, díriatar ar nuáliocht a spraga i tionsgl atá ríhauachtach do chinaracht acnamiach na hórapa. Isi an Europ nuálach an tríu choliún, Colúna bhfuil siad aimige nuálaíochtaí raibh lóideacha a spreaga agus écha chórs nuálaíochta fir omláin an aontas a dheosú. Trí ís Eorpach, tá misin tuga isteach freisin chun aigethirt ar dhúchlainn fránacha sa tuchaí, a bhfuil ailse, an tarú éráide agus an mat atá ag teacht ar chláinte ar nagéin agus ar nithreach. Tá siad aimige na misin sin sprochana intóiste a bhaint amach leistí de thréibh se ama thocrathe. Trígan glár, takiatar le cófártaíochtaí Eorpacha, trína ndéantar an taontas Eorpach na rialtas náisiúnta agus an airneáil phríobháideach a thuairt le chéile chun gníomhaíochtaí taide agus nuálaíochta a chomhairdú. Trígan glár freisin, cuirtear cineálacha éagsúla deontas ar fáil agus agraítear gléine ar thugraí, trína dtugtar cura de haideoirí, dulscoileanna, do ghnólaíochtaí agus d'eagraíochtaí eile a smaointe a tionscadal a chur isteach. Quimsín na gléine úd réimse lehan áwer, an tláinte, an tahru éráide, technóliochtu jigatacha agus an fuinniuf in a mask. Deidhi, trí galor tionscadal a chistíatu trí iúis Eorpach, sail díni a ahru. Mar hampla, a bhuile cistiú an glór fís Eorpach, is féidir technóliochtu leis nua a orbert agus dulcan cina yanu ó hei fuinniuf in a nuatada. Fechami sinis ar gá hampla. Tugtar Next Gen Biopest ar an gaid hion. Cúr tú sesin tionscan a bhúd i Márta fí a bhí cahar agus cúr fyr balchríach air i bhiara fí a fí a hocht. Agus tá buiséad os cion 6 billion euro aige agus nóga fan gaid den buiséad sin ách istú 3 ís Eorpach. Tá siad aimige ahru ó bhána ianu ar rílu lotnagy i gás turhi agus glasri. Trí Next Gen Biopest atá a chóirdú ag fórth, agraíocht atá lonithis a gréig, díriatar air vilhanna jacídí atá neamhúálacht an chóhéil a orbert chun dul in leic leis na lotnagy agus na patagoní is dúshlánaí. Trídan splach is ar ithe jacídí sintéiseacha a laghdú tá siad aimig an tionscadal targacht bar a dheosú, sláinte an duine a chosaint agus talmhaíocht inmhúnaithe a chur chun cin. Bannan an dara sampla le cúig hir de chud an aintis agus tugtar Omic Sands air. Tá si da aimig an tionscana seo, a táhar an a one o bhí anar fi a fi a cahar on, an dói am rachar alsa scawog a ahru a one. Trí hec neoliocht vifra chora nana o tónica ur scohoch a wan an lasas arina an tullish, curfer fiaus ar frog nois alsa na vocalach na scawog, arbi an cinyal alsa scawog is cochinta i. Trígan tionscadal seo atá a chóirdú ag Institute Bithin Ó Tuirchta na Catalónia agus a bhfuil baint ag ollscoileanna agus FBM-ina iomráiteacha leis, deantar ard technóliochta amhail an intalacht théarga Microhrawanic agus matawer a chur le chéile. Ní hé wang dreshofer tri omic sens le diagnosic alse ach comaile sin réchofer an balach de nuáliochtí awel lais parsantíhe agus talahlanche ar an ala a nu sádzo technoliocht con curam slanche a halahar o chien. Tá puintí teaghfuil a náisiúnta bunaithe ag gach tír san aontas chun cuidú le hiarrtasóirí agus eolas a chur ar an gláir físe Eorpach acu. Sa láthraíonn na puintí teaghfuile tróir, faisnéis freiticiúil agus cúnamh maidilis na gnéithe eile a bhaineann le páirte ghlacha sa chláir físe Eorpach. Tríd an gláir, spreagtar tíortha le cóir a dhéanú le chéile agus lena chuis sin cothaítear timpeallacht iomaíoch ina gcistíotar na smuointe agus na tionscadail is fearr. Tríd an gcur thuig a díoch úd, áirithófar go leanfaíonn taontas Eorpach de bheith ar thús caineíochta sa taighde domhanda agus sa nuálaíocht cheanda. Tá ról fíorthábhachtach ag Parlament na Eorpa in náil le fís Eorpach a bhún lú. Tríd an bróiseas parlamentach, cintín na feisirí go mbíonn an cláir i gcóiréir le mórchospóirí beartais an aontas Eorpaí, amhail an comhaontú Glasta na Eorp agus an stratéis dhiúcach. Mullann na feisirí freisin go mbeadh breis ciste ón don chláir, ar tuigeann siad a thábhachtaí atá sé in náil le fás acnamaíoch, crópost agus deabháil na sochaí a chothú. Is léiru é an chláir fís Eorpach ar chiomanta san aontais i le taighde agus nuáliocht a chothú. Trí chistiú suntasach a thaláthair, trí tacar le tionscadail choibríocha agus trí aghaidh a thabhairt ar dhúchlainn sa tuichí, cuidín an chláir le todhchaí inmhúnaithe ráthúil a bhún lú do bhaintear eile na Eorpa. Is podchraile do chuid Europal Radio, Radio Greysáin Parliament na Eorpa, an podchraile seo.
1: Aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. Aasta Euroopa kinopubliku auhinna Lux võitja on Vooluga kaasa. Ülejäänud neli finalisti olid Tujutõstjad, Tahomee, Pealtkuulatud ja Julie Vaikib. Vooluga kaasa on seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kints Zilbalodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Kass on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab aga suur üleujutus, leiab ta koos hulga teiste loomadega pelgupaiga paadil. Vaatamata oma erinevustele peavad loomad nüüd koos tööd tegema. Üksikus paadis õpivad nad toime tulema uutmoodi maailma probleemidega. Vooluga kaasa esilinastus 2024. Aasta Cannes filmifestivalil programmis Un certain regard. Film võitis tänavu nii parima animafilmi Oscari kui ka Kuldgloobuse. Viis auhinnal esitatud filmi olid kinolinadel üle kogu Euroopa ja publik sai neid hinnata. Võitja selgus avaliku hääletuse ja Euroopa parlamendi liikmete seas toimunud hääletuse koondtulemuse põhjal. Kummagi osakaal oli 50%. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Qualunque sia il vostro credo politico, siamo tutti consapevoli che questo passo storico, l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale, è stato compiuto in un momento cruciale per il popolo della comunità. Tutti i suoi stati membri si trovano ora di fronte a tre grandi sfide: la sfida della pace, la sfida della libertà e la sfida della prosperità. E sembra chiaro che possano essere affrontate solo nella dimensione europea.
3: Così si esprime Simone Veil nel 1979, anno in cui diventa la prima presidente del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto.
2: La sua leadership ha confermato il ruolo del Parlamento europeo come voce di tutti i cittadini. Simone Veil ha promosso la democrazia, ha lottato per i diritti umani ed è rimasta salda nella convinzione che la forza dell'Europa sta nella sua unità. A distanza di oltre 40 anni, la sua eredità è più forte che mai. L'Unione Europea continua ad affrontare sfide che mettono a dura prova la sua unità, come le tensioni politiche, l'instabilità economica e i conflitti ai suoi stessi confini e oltre. Il raggiungimento della pace, della libertà e della prosperità continua ad essere alla base degli ideali e dell'identità europea.
3: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
2: Non potevamo iniziare questa serie speciale senza parlare di una donna molto speciale, Simone Veil. Spesso definita madre fondatrice dell'Europa, la sua eredità va ben oltre la sfera politica. Ha spianato la strada alla presenza femminile nelle posizioni dirigenziali e rimane un esempio di resilienza e coraggio.
3: Simone Veil nasce il 13 luglio 1927 a Nizza, in Francia, in una famiglia ebraica laica. I suoi primi anni di vita sono caratterizzati dall'amore per l'apprendimento e da un forte senso di giustizia, che le è stato instillato dai genitori André e Yvonne. La sua infanzia è però brutalmente interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale. All'età di 16 anni viene arrestata dalla Gestapo e deportata ad Auschwitz insieme alla madre e alla sorella. Sopravvive agli orrori dei campi di concentramento, ma perde molti membri della sua famiglia, tra cui l'amata madre, il padre e il fratello. Queste esperienze traumatiche la spingeranno a dedicarsi con impegno costante alla lotta per i diritti umani, la pace e l'unità.
2: Il pericolo non è più che non si parli della Shoah, ma che se ne parli nel modo sbagliato.
3: Nel 1946 sposa Antoine Veil, dal quale ha 3 figli. Dal 49 al 53 la giovane famiglia va a vivere in Germania, dove Antoine lavora per il consolato francese, prima a Wiesbaden e poi a Stoccarda. Alcuni dei loro amici sono sorpresi di questa scelta, ma per lei si tratta di un'opportunità.
2: Eravamo convinti che se i vincitori del 45 non fossero giunti a una riconciliazione rapida e totale con la Germania, le ferite di un'Europa già lacerata tra est e ovest non si sarebbero mai rimarginate e il mondo sarebbe andato incontro a un nuovo conflitto, ancora più devastante dei precedenti.
3: Dopo il rientro in Francia, Simone si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Nel 1956 supera l'esame di Stato per diventare magistrato ed entra nell'amministrazione penitenziaria francese, che fa capo al Ministero della Giustizia. Qui contribuirà significativamente al miglioramento delle condizioni carcerarie e del trattamento dei detenuti. Nel 64, assunta la carica di direttrice agli affari civili, si fa promotrice dei diritti delle donne. Lavora per garantire pari diritti per le madri nelle cause familiari e promuove i diritti di adozione per le donne. Nel 70 è nominata segretaria generale del Consiglio Superiore della Magistratura francese. La sua carriera è impressionante, soprattutto se si considera che all'epoca era ancora molto difficile per le donne far sentire la propria voce in politica. Rispondendo a una domanda sulle donne in politica, aveva dichiarato:
2: «Mi sono spesso sentita come una donna alibi. Ovunque sia andata, ho sentito dire: diamo voce alle donne perché c'è Simone Veil».
3: Dal 74 al 79 è ministra della sanità francese sotto Jacques Chirac e Raymond Barre. In questo periodo porta avanti 2 leggi rivoluzionarie. La prima nel 74 per rendere più accessibile la contraccezione. La seconda nel 75 per legalizzare l'aborto in Francia, una questione ferocemente contestata e per la quale viene duramente attaccata. Malgrado queste sfide, la sua determinazione porterà a una legge di grande impatto per i diritti delle donne.
2: Nessuna donna ricorre all'aborto a cuor leggero. Basta ascoltare le donne. È sempre un dramma. È sempre un dramma e sempre lo sarà.
3: Ma il contributo di Simone Veil non si ferma qui. Nel 1976 introduce il divieto di fumare in alcuni luoghi pubblici e si occupa delle esigenze sanitarie delle zone rurali.
2: L'Europa è la speranza del progresso.
3: Nel 1979, quando Simone Veil diventa la prima donna presidente del Parlamento europeo, l'Europa si sta ancora riprendendo dal dramma della guerra. È un momento profondamente simbolico. Una donna francese, sopravvissuta all'Olocausto e sostenitrice dell'unità, alla guida di un'istituzione democratica appena eletta che deve promuovere la cooperazione oltre i confini e garantire che il passato non si ripeta. L'Europa si sta ricostruendo, cercando di capire cosa significhi essere un continente unito dopo decenni di divisioni e distruzione.
2: Simone Veil non solo è la prima donna a capo di un'istituzione europea, ma è anche la prima presidente di un Parlamento europeo composto da deputati eletti direttamente a suffragio universale, anziché nominati dai parlamenti nazionali, ed è al centro di questa trasformazione democratica.
3: Durante la sua presidenza è la prima donna ad essere insignita del premio Carlo Magno, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno per meriti particolari a favore dell'integrazione europea. Successivamente è vicepresidente e poi presidente del gruppo liberale al Parlamento, dimostrando ancora una volta il suo impegno per la causa europea.
2: Nessuno di noi deve mai dimenticare che un giorno potrebbe ritrovarsi dalla parte degli oppressi.
3: Nel 1990 Simone Veil viene nominata membro di una commissione temporanea del Parlamento per la riunificazione tedesca. Anche in questo caso la sua esperienza si rivela preziosa. In quanto sopravvissuta all'Olocausto, ex presidente del Parlamento europeo e donna che ha perso i genitori e un fratello in un campo di concentramento, apporta una prospettiva profondamente personale al processo. Il suo impegno per l'unità europea è dovuto alla convinzione che un'Europa unita sia l'unica soluzione per evitare un'altra guerra mondiale.
2: Nonostante le gravi perdite subite durante la guerra, non serba rancore nei confronti della Germania, anzi partecipa alla decisione di utilizzare la riunificazione tedesca come strumento per incoraggiare le relazioni e l'unione tra l'Europa centrale e orientale.
3: La Commissione per la riunificazione tedesca è all'origine di due conferenze intergovernative, una sull'unione politica e l'altra sull'unione economica e monetaria. Quest'ultima si concluderà alla fine del 91 con il vertice di Maastricht e con l'accordo sul Trattato di Maastricht, testo costitutivo dell'Unione Europea.
2: Simone Veil si spegne nella sua casa di Parigi il 30 giugno 2017, all'età di 89 anni. Fino alla fine della sua vita ha lottato per la pace, l'unità e i diritti umani, costruendo ponti tra opinioni politiche, ideologie e paesi diversi. Ancora oggi è l'incarnazione del motto dell'Unione Europea, unita nella diversità.
3: Grande presidente del Parlamento europeo, coscienza dell'Unione Europea, attivista nella lotta contro l'antisemitismo e paladina dei diritti delle donne. Il suo messaggio sulle donne e l'antisemitismo è tuttora attuale.
2: Così la descrive Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo.
3: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023 Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
11: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
12: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
10: Il biotestamento è questo.
13: Scusi, per il biotestamento?
14: Vuole fare il biotestamento anche lei?
11: Ma perché?
13: Perché posso.
12: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Tre città. Una sola voce.
15: 6023. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
16: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio di UMG Web Radio e insieme a me c'è Davide Boris di Radio 6023.
17: Quest'oggi andiamo alla scoperta delle opportunità teatrali che ci sono sui nostri territori e partendo dal Piemonte orientale, nella città di Novara si trovano due importanti teatri, il Teatro Coccia e il Teatro Farraggiana.
16: Il Teatro Coccia è situato nel centro della città, a fianco del Duomo e a due passi dell'Arengo del Broletto. È il teatro più antico della città e ogni anno offre alla popolazione diverse tipologie di spettacoli, dalla prosa teatrale alla lirica e all'opera, che da qualche anno viene proposta in orario di aperitivo con gli operitivi. Inoltre, il Teatro Coccia punta fortemente sul genere jazz, con diversi eventi mattutini e in orario aperitivo, per intrattenere al meglio tutta la popolazione novarese.
17: Il Teatro Farraggiana si trova a due passi dalla stazione e offre alla popolazione non soltanto una stagione di prosa teatrale di alto livello, ma anche la possibilità di accedere alle sale cinematografiche per godersi tutti i film d'autore che escono di settimana in settimana al cinema.
16: Se ci spostiamo nella città di Vercelli, invece, troviamo il Teatro Civico, che si trova non distante dalla sede del Rettorato del Piemonte Orientale. Ogni anno al Teatro Civico viene ospitato l'importantissimo Viotti Festival, rassegna musicale internazionale che coinvolge ogni anno artisti, soprattutto di giovanissima età, da tutto il mondo.
17: Per chi volesse fare teatro, inoltre, ci sono due grandi opportunità nella città di Vercelli. Per gli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici c'è la possibilità di iscriversi al TILLIT, il teatro in lingua, lingua in teatro. Un laboratorio grazie al quale fare teatro in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ogni anno i partecipanti al laboratorio, che offre crediti universitari, si esibiscono proprio al Civico di Vercelli.
16: Mentre tra le compagnie che animano la città c'è la Compagnia degli Anacoleti, presso l'omonima officina teatrale, con una validissima scuola teatrale a disposizione per chi volesse imparare tutti i trucchi del mestiere.
17: E per concludere, la città di Alessandria è animata dall'attività di due teatri, il Teatro Alessandrino, nel centro della città, e il Teatro Ambra, situato a due passi dalla stazione all'inizio del quartiere Pista.
16: Il Teatro Coccia di Novara punta fortemente sulla partecipazione degli studenti agli spettacoli, con diversi sconti che vengono comunicati tramite la funzione URP dell'Università del Piemonte Orientale.
17: A Catanzaro, invece, grazie al patrocinio dell'università, è possibile per gli studenti assistere a tutti gli eventi del cartellone del Festival d'autunno, con un prezzo di biglietto fissato a soli 5 euro. Altri sconti e convenzioni sono in discussione tra le nostre università e i teatri delle nostre città, quindi mi raccomando, continua a seguire tutti i canali ufficiali per essere sempre aggiornato su quelli che sono gli sconti per poterti godere al meglio tutte le prossime stagioni teatrali.
16: Essere o non essere, anzi, teatro o non teatro, questo è il vero problema. Chi l'ha detto, infatti, che gli studenti universitari di Catanzaro non possono andare a teatro o seguire un corso di recitazione? In fondo, siamo nella terra colonizzata dagli antichi greci, gli inventori del teatro con la T maiuscola.
17: Di recente Catanzaro è stata animata dalle iniziative di Calabria Showcase e di Primavera dei Teatri, storica rassegna per la prima volta presentata in città, che hanno portato performance, installazioni e masterclass dal respiro internazionale ma anche locale.
16: Per fortuna la città presenta diverse opportunità dal punto di vista degli spettacoli teatrali durante tutto l'anno. Vediamole insieme. Il Cinema Teatro Comunale, il cosiddetto centro del centro storico, come ormai si preferisce definirlo, propone sia la propria stagione teatrale e, da qualche anno, anche quella dell'associazione lametina Ama Calabria. Questa collaborazione ha portato nel capoluogo un'offerta articolata e diversificata di rappresentazioni, dalla tradizione al teatro contemporaneo, inclusi concerti, musical e balletti.
17: Lo storico teatro Politeama Mario Foglietti, invece, offre una delle proposte più complete, spaziando dalla prosa all'opera lirica. Il tutto all'interno della suggestiva sede realizzata dall'architetto Paolo Portoghesi. Se ancora non ti abbiamo convinto ad andare a teatro perché non hai sentito le farfalle nello stomaco, prova il TIP, Teatro di Lamezia Terme, e la sua rassegna Ricrii, dal dialetto ricriarsi, ovvero divertirsi. Una rassegna di teatro contemporaneo e sperimentale, una proposta mai banale e a volte scomoda, che spesso si scontra con un territorio complesso.
16: Non scoraggiarti però, il teatro non è fatto solo di tragedie o di lunghi monologhi. A teatro si va anche per ridere. Riprenderà infatti a dicembre, in una location ancora top secret, la stagione di stand-up comedy fortemente voluta dai ragazzi dell'associazione di Catanzaro ZTL, zona transitoriamente libera.
17: E se sei arrivato fin qui e non vedi l'ora di vestire i panni dell'Edipo Re, o se sei in cerca d'autore, a Catanzaro hai la possibilità di frequentare un corso di recitazione su misura per te. Ci sono compagnie teatrali che spaziano dal teatro greco classico fino al metodo Stanislavski, insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Come dice Edoardo De Filippo nella sua ultima commedia, gli esami non finiscono mai, ma con l'augurio che voi possiate superarli sempre, vi diciamo arrivederci da Davide Boris di Radio 6023
16: e da Francio di UMG Web Radio.
17: Un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
18: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia.
19: presenta
20: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
21: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
20: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntata insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
21: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
20: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
21: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
20: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
21: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
20: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
22: CineUni, che film è questa radio?
21: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
20: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
21: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
20: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
21: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
20: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
0: CineUni presenta Cine Time.
1: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
19: Faccio il podcast finché ho la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello, i dentini, sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
23: Scusate l'interruzione. Stai bene? Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
24: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
23: Il mio capo. Lui è diverso.
19: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
25: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
26: È tutto un gioco di polso.
19: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010? Forse anche prima. L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cine Time è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cine Time. Cineuni.

0: CineUni presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: CineUni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.

0: Sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da CineUni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
1: CineUni. Non c'è inizio, non c'è fine, c'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca CineUni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
2: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi il loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky Cristina Barcellona appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
3: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi, Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
2: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
3: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto.
2: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
4: CineUni. Che film questa radio?
3: Torniamo a noi, torniamo a CineUni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che CineUni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di CineUni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
2: Ebbene sì, Ire, perché è uscito Transformer il risveglio, è proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi

0: È in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
1: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media, si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
0: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
1: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero per lui.
0: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
1: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Riflettori puntati. Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
3: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio. Assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
2: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine e fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale, in procinto di sposarsi, invita sull'isola tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
4: Sono cresciuta ormai.
5: E allora decresci, bambina!
6: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
2: Nel 2018 riprende il ruolo di Donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di questa attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Grimer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare Donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
7: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio!
0: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili, Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo, 2008-2018, ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
1: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare? Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
0: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
1: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
0: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che CineUni, e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
8: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
9: Radio 6023.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
4: E cosa fate?
3: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
3: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
10: Radio 6023. 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle cose.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
12: Quando torno a casa vorrei
13: stare zitta e muta.
12: Al lavoro vorrei
14: fare carriera sotto la scrivania, eh?
12: Quando cammino per strada mi piacerebbe
15: una mattarella!
12: Dopo gli studi mi piacerebbe
15: non rompere!
12: Quello che chiedo alle istituzioni è
15: un paio di schiaffi!
16: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
18: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
17: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
18: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
17: La mail, il cellulare?
18: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
17: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
19: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
20: Biotestamento. Informati su vidas.it.
19: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo alla scoperta delle esperienze di due studentesse universitarie che sono donatrici di sangue. Dove nasce il senso civico di diventare donatore di sangue e offrire così un servizio alla comunità? Scopriamolo ora con le nostre intervistate. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei? Cosa studi e dove?
3: Ciao a tutti, mi chiamo Marta e studio Scienze Tecniche di Psicologia Cognitiva all'Università Magna Grecia di Catanzaro.
4: Mi chiamo Alice e studio Scienze Biologiche a Vercelli.
1: Da quanto tempo doni il sangue?
3: Dono il sangue dal 2017, ho cominciato giusto qualche mese dopo aver compiuto la maggiore età.
4: La mia prima donazione è stata più o meno ottobre del 2021, quindi dono da circa un anno.
1: Perché hai iniziato a donare sangue?
3: Diciamo che ero già improntata a questa cosa perché mio padre era donatore di sangue. E inoltre mi sono trovata coinvolta dai giovani della vis comunale del mio paese e ho preso parte a questo mondo. Per chi non la conoscesse, Avis è l'associazione volontari italiani sangue, che è particolarmente attiva sul mio territorio ma anche in tutta Italia. E niente, quindi mi hanno invitato a fare la mia prima donazione non appena compiuti 18 anni e da lì non ho più smesso.
4: Ho iniziato a donare inizialmente perché mi ha un po' coinvolta mio fratello, dato che lui donava già da qualche anno e quindi sono un po' stata spinta da lui. Tuttavia la ragione principale è che sono venuta a sapere da alcuni conoscenti che molte persone fanno fatica ad avere delle trasfusioni a causa della scarsità di sangue presente negli ospedali e comunque nelle strutture adibite. In realtà mi è sembrata una cosa che potevo fare io in totale sicurezza alla fine, perché non mi reca alcun danno ed è una cosa che può migliorare la qualità di vita di alcune persone senza appunto che io rimetta nulla.
1: Hai un ricordo della prima volta in cui hai donato?
3: Ricordo che era una mattina di fine febbraio, infatti faceva freddissimo, e andai con due miei amici, anche per loro era la prima donazione. E abbiamo fatto questa cosa in pochissimo tempo perché c'è prima una parte di iter burocratico in cui si fa la sistemazione dei documenti, poi si fa una visita medica che stabilisce l'idoneità della persona alla donazione e dopodiché il prelievo di sangue che, se parliamo di sangue intero, dura massimo 15 minuti. Io ero emozionata e un po' agitata perché insomma mi guardavo attorno, dovevo capire come funzionava, però capivo che stavo facendo qualcosa di grande e importante, anche se può sembrare una banalità. E niente, poi dopo siamo andati a scuola perché all'epoca eravamo ancora dei liceali ed eravamo prossimi alla maturità.
4: La prima volta che ho donato mi ricordo che all'inizio avevo un po' paura perché comunque non sapevo cosa aspettarmi e mi avevano anche detto che l'ago era abbastanza spesso. Io non sono agofobica, però comunque un po' mi ha intimidito questa cosa. E alla fine l'ago non ha fatto male, mi ha dato solo un po' di fastidio. E in generale comunque è stata un'esperienza molto bella perché erano tutti super disponibili. Ad esempio mi hanno portato un succo di frutta prima che io mi alzassi e poi mi hanno offerto una colazione abbondante, dato che prima non puoi mangiare molto prima di donare. E sì, in generale sono stati tutti super gentili, anche quando magari dovevi compilare le domande che magari non capivi bene la domanda, te la spiegavano, tutti super disponibili.
1: In conclusione, perché un tuo collega di università dovrebbe anche lui donare il sangue?
3: Beh, a tutti i colleghi consiglio di farlo perché c'è veramente un bisogno continuativo di sangue. E un prelievo di soli 15 minuti può realmente salvare qualcuno, anche se non ce ne accorgiamo. Quindi è semplice, è sicuro e soprattutto è importante perché, come penso tutti gli studenti di ogni professione medico-sanitaria sapranno, ma lo specifico per chi studia anche altro, il sangue è importantissimo per esempio trasfusioni di emergenza, per interventi chirurgici, per curare delle malattie o per la produzione di farmaci plasma derivati che sono veramente salvavita. quindi basta pochissimo per fare qualcosa di grande per qualcuno che ne ha bisogno. E anche se non sai a chi va il tuo sangue, qui parlo per me, ma penso sia un pensiero di molti, pensare di aver aiutato una persona con qualcosa di mio, letteralmente, mi fa sentire davvero bene. E lo dico a voi, cari colleghi, che sarebbe bellissimo se ci fosse sempre più turnover generazionale, perché c'è soprattutto bisogno di giovani.
4: Consiglierei la donazione ad un mio collega, perché comunque può davvero fare la differenza, secondo me, nella vita di un'altra persona, perché anche se magari una sacca non sembra tanto, se tutti mettiamo una sacca a testa, secondo me comunque si possono salvare delle vite alla fine. Inoltre, secondo me è un'esperienza che ti dà tanto anche a livello umano, perché personalmente mi ha fatto sentire più parte di una comunità donare. Alla fine è anche un vantaggio a livello personale, col fatto di donare fai gli esami del sangue periodicamente e quindi puoi anche tenere traccia comunque della tua salute e puoi vedere che se tutto è a posto e boom.
1: Ringraziamo Alice e Marta per essere state ospiti di Studiare Informati, il format realizzato da UMG Web Radio e Radio 6023 dedicato all'informazione radiofonica universitaria. Continuate ad ascoltare Studiare Informati su Spotify e sui canali di Radio 6023 e di UMG Web Radio. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati. Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
7: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
6: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
7: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
6: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
7: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
6: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
7: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
6: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
7: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
6: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
7: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
6: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

L'amore verso te stesso, lo so che ti immaginavi una casa al mare, un compagno che ti potesse aiutare, la tranquillità di guardare tuo figlio sognare. Immaginare un figlio, diventare madre, ma di che parlate? Faccio la

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: La nostra associazione si chiama

0: Piazza senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
1: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
0: No, Instagram e Facebook.
1: Come si chiamano?
0: Baffi e Code ODB.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Non ti scordare di volermi bene.
3: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
7: 62-3.
8: 6-0-20 che?
9: 60-23.
8: 6-0-2-3.
7: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao, sono Vincenzo per Spazio Emergenti, sono in compagnia di Mirko e Federico, in arte di Star Bouncers, che oggi ci presentano il loro ultimo singolo Glitch. Ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Ciao, ciao.
0: Allora, il vostro pezzo Glitch, innanzitutto vi voglio chiedere qual è il significato di questo pezzo e come è nato, come l'avete costruito?
3: Beh, il titolo possiamo dire che io, essendo ingegnere informatico, ogni tanto cerco tutti questi termini comunque da informatici e niente, glitch, sappiamo tutti che da videogiocatori magari sappiamo che è un problema, diciamo, sì, un'interferenza, ecco. Quindi è nato così. Alla fine in sé il pezzo, l'arrangiamento e tutto nasce così a caso. Ogni tanto ci mettiamo lì, buttiamo giù qualche nota e ci viene questa canzone.
0: Voi siete DJ e produttori e siete un gruppo, un duo fresco perché nascete nel 2013. Mirko, mi vuoi raccontare il vostro percorso musicale?
2: Sì, allora, prima di tutto ci conosciamo da ben prima del 2013, ma nasciamo, diciamo, artisticamente nel 2013. Ci siamo conosciuti tramite amici comuni, perché Fede fino a poco tempo fa giocava a basket e il mio migliore amico del mio paese, anche lui giocava a basket insieme a lui, e quindi abbiamo iniziato a uscire in compagnia insieme. Siamo venuti a sapere tutte e due di questa passione per la musica elettronica, beh, bene o male per lo stesso genere, gli stessi artisti, e allora io un giorno gli ho proposto: ma troviamoci un pomeriggio dove vogliamo e, non so, mettiamo su due dischi, vediamo cosa succede. E questo era appunto il novembre del 2013, diciamo, quello è stato l'inizio. Ci siamo poi trovati tutte le settimane, all'epoca andavamo ancora a scuola, c'era più tempo, diciamo, anche c'era più, ci si poteva organizzare in maniera differente. E il nostro percorso musicale, bene o male, è questo: non abbiamo iniziato a produrre fin da subito, cioè c'erano delle idee, quello sì, ma prima di tutto eravamo solo DJ, e dopo un annetto circa abbiamo iniziato a produrre qualcosa.
0: Avete all'attivo tre singoli e una serie di bootleg e mashup, ma spieghiamo magari a chi non se ne intende che cosa sono nello specifico.
3: Tu hai detto abbiamo mashup e anche bootleg un po' di meno. Parlo più di mashup perché diciamo che è quello su cui ci siamo focalizzati di più. Allora, abbiamo un canale YouTube innanzitutto, in cui abbiamo postato varie volte. Adesso avevamo un progetto 2 anni fa, 2017, di buttare fuori un mashup ogni mese. Ce l'abbiamo fatta per pochi mesi, perché poi non ci trovavamo più, comunque abbiamo perso un po' questa cosa. Abbiamo buttato per la prima volta fuori il primo mashup a Capodanno, esattamente il 1 gennaio, a mezzanotte, è uscito il nostro primo mashup. Quindi sul nostro canale YouTube c'è tutto.
0: Ok, proprio a proposito di quanto mi hai detto, quali sono i progetti che avete in programma in questo momento?
2: Allora, in questo momento ci stiamo focalizzando molto sulla produzione, rispetto ad esempio a serate e DJ set, nel senso, se ci chiamano non c'è problema, ci organizziamo e cerchiamo di andare, ma abbiamo imbastito un nuovo progetto del quale non possiamo, o almeno anzi non vogliamo dire tanto di più.
0: Per la privacy.
2: Esatto, cambiando un pochino il nostro stile e forse magari cambiando anche nome, perché quest'estate siamo anche entrati in contatto con altri DJ produttori molto più affermati di noi, che ci hanno un pochino anche indirizzato. Sono un duo di DJ e produttori di Savona, si chiamano Maximals, e hanno un loro studio di registrazione dove appunto seguono anche un artista proprio da zero, e quindi entrando in contatto anche con loro ci è venuta questa idea di... Vogliamo rinfrescare un pochino sia il nostro sound, ma anche proprio il nostro modo di produrre.
0: Voi due siete di Vercelli. Allora, Fede, ti devo fare questa domanda: cosa offre Vercelli a giovani artisti come voi che iniziano il loro percorso?
3: Parlando di produzione musicale, c'è abbastanza, perché comunque conosciamo gente che insegna a cominciare a produrre, ma secondo me devi cercarti comunque di darti una spinta se vuoi cominciare a suonare da qualche parte. Se c'è la voglia, ce la si può fare. Però dai, diciamo che Vercelli comunque alla fine quello che gli manca è un locale vero, perché di locali ne ha tanti, ma piccoli. Io personalmente ti posso dire che sono andato, adesso si parla dell'estate 2017, sono andato in questo locale da solo, ho parlato con una persona, ho detto: guarda, io vorrei cominciare a suonare, io vorrei fare esperienza comunque per una serata, diciamo. Boh, cominciando così abbiamo aperto questa serata. A un certo punto comincio a suonare anche dopo, quindi insieme al DJ comunque principale della serata comincio a suonare con lui, ho cominciato a fare serate anche da solo, quindi...
2: E io giustamente in quel periodo ho pensato bene di andare a fare l'animatore via a 500 km da casa.
0: Quindi più che iniziative mi parli di locali, la vera necessità a livello di un locale, dici tu?
3: Serve un locale dove ci siano persone che propongano alla gente di venire a fare musica, secondo me.
0: Mirko, sei d'accordo?
2: Sì, io sono d'accordo e aggiungo che il problema è anche un po' di mentalità, perché io prendo per esempio la nostra generazione. I primi anni delle superiori, tutti, diciamo, qua fuori, poco fuori Vercelli, c'è una grande discoteca che si chiama Globo, che è sempre stata rinnegata o
0: snobbata.
2: Snobbata, ecco, bravo. Adesso sono tutti lì, quindi il discorso è un po' complicato, perché tira molto quello che sta andando di moda in quel momento. Serve sì il punto di riferimento, ma le persone devono, secondo me, imparare che bisogna sapere anche offrire alla gente sì ciò che vuole, ma se per esempio c'è un giovane produttore, un giovane DJ, una giovane band, e Vercelli vi assicuro ne è pieno, ci si può mettere d'accordo perché tutti abbiano la loro possibilità di mostrare il loro repertorio, di mostrare quello che sanno fare. Quando noi abbiamo iniziato questa cosa c'era abbastanza, noi abbiamo partecipato anche a un piccolo contest per DJ quando abbiamo iniziato 5-6 anni fa, e quello era una cosa che c'era tutti gli anni, per esempio. Era una cosa
0: qui a Vercelli,
2: era una cosa piccolina, ma che comunque si divertivano quelli che lo organizzavano, si divertivano quelli che partecipavano, e questa cosa purtroppo si è un po' persa.
0: Perfetto, sono d'accordo con quello che dite voi, perché bisogna comunque sostenere i giovani, serve davvero qualcosa. Vercelli dovrebbe fare qualcosa in più, forse. Prima mi parlavi del vostro canale YouTube, e proprio a tal proposito voglio chiederti: quali sono i vostri contatti? Dove vi possiamo trovare?
3: Allora, come dicevo prima, su YouTube c'è il nostro canale con il nostro nome, Star Bouncers, e poi abbiamo Facebook e Instagram alla fine. Nome Star Bouncers e si trova tutto.
0: Ok, perfetto. Allora, per chiudere l'intervista, vi chiedo di lanciare il vostro pezzo.
2: Allora, facciamo le cose professionali. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 6023. Questa è Glitch degli Star Bouncers.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
3: Di cosa vi occupate?
2: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
3: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
2: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
1: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: kasvoi 12 metriä pituutta uuden antennin myötä, jolloin sen korkeus nousi 324 metriin. Palataanpa vielä lyhyen radion historiaamme. Jotkut ehkä muistavat isoäitiensä valtavat radiot. Transistoriradiot ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen. Radiota saattoi viimeinkin kuunnella kaikkialla. 1980- ja 90-luvuilla siirryttiin digitaalilähetyksiin. Kun analogiset FM-lähetykset väistyivät DAB-teknologian eli digiradion tieltä. Myös satelliittilähetykset alkoivat tuolloin. 2000-luvulla tulivat puolestaan podcastit ja nettiradiot. Radio on siis osannut seurata aikaansa. Se on tehokas väline, jolla voidaan juhlistaa ihmisyyttä kaikessa moninaisuudessaan. Se tarjoaa myös foorumin demokraattiselle keskustelulle. Lisäksi se on maailman eniten käytetty tiedotusväline, ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on päättänyt tuottaa omaa audiosisältöään. Voit kuunnella sitä muun muassa europarl.audio-verkkosivustolla.
1: Poche persone sono riuscite a combinare una brillante carriera artistica e una solida carriera politica come Melina Mercuri. Celebre attrice e star del cinema internazionale, dopo il colpo di Stato del 67 in Grecia, è diventata anche un'icona politica. Viaggiando in giro per il mondo, ha denunciato la dittatura e difeso la democrazia. A seguito della caduta del regime, è diventata la più longeva ministra della cultura della Grecia e ha contribuito a fondare il Partito Socialista Panellenico. Melina Mercuri si è adoperata instancabilmente per la sensibilizzazione culturale in Europa e la sua eredità continua a vivere attraverso le iniziative da lei ispirate, come il programma delle capitali europee della cultura e la Fondazione Melina Mercuri.
2: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie delle donne e degli uomini che hanno costruito l'Europa, la sua identità, i suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
1: Amalia Maria Mercuri nacque ad Atene nel 1920. Dopo aver studiato recitazione, divenne ben presto un'attrice teatrale di grido. Il successo arrivò nel 1949 con la pièce Un tram chiamato Desiderio e poco dopo con il premio Marika Kotopouli come migliore attrice. Nel 1956 la sua prima pellicola, Stella, diretta da Michalis Kakoyannis, suscitò scalpore a Cannes. Fu lì che incontrò il regista americano Jules Dassin, che divenne successivamente suo marito e collaboratore. Nel 1960 vinse il premio come migliore attrice a Cannes per Mai di Domenica, film che ottenne 5 nomination agli Oscar.
2: Il 21 aprile del 1967, mentre recitava a New York, Mercuri venne a sapere che un gruppo di ufficiali dell'esercito aveva preso il potere in Grecia, istituendo una giunta, nota anche come regime dei colonnelli. Da quel momento colse ogni occasione per condannare il regime da ogni palcoscenico, ripetendo il suo cavallo di battaglia: la democrazia vincerà. Durante i 7 anni di governo della giunta si impegnò in una campagna mondiale per chiedere il ritorno alla democrazia. I colonnelli le revocarono la cittadinanza greca, mossa che non fece altro che rafforzare la sua determinazione.
1: Una notte verso le 4 mi chiamarono dal Daily Mail e mi dissero: ti hanno tolto la cittadinanza. Fui la prima persona a cui la revocarono. Mezza addormentata e in un inglese stentato risposi: sono nata greca, lui è nato fascista e morirà fascista. Io sono nata greca e morirò greca.
2: Malgrado le minacce e un attentato alla sua vita, rimase salda nei suoi principi. continuò a lottare con discorsi, concerti e interviste fino al ripristino della democrazia nel 1974.

0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023. Oggi ti parleremo del diritto allo studio e delle tue agevolazioni.
4: In ogni università esiste un organo che si occupa di diritto allo studio e tutti i servizi ad esso collegati. Per l'Università di Catanzaro, ad occuparsene, dal 2015, è la Fondazione Università Magna Grecia, istituita nel gennaio 2011 con la missione di attuare azioni di supporto per l'attività didattica e scientifica del nostro Ateneo e di porsi come interfaccia tra Ateneo e territorio.
3: Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di diritto allo studio? Con questa definizione si intende quell'insieme di prestazioni rivolte agli studenti, soprattutto i meno abbienti, per far sì che tutti possano avere pari opportunità. Il diritto allo studio universitario promuove la possibilità di proseguire gli studi fino ai livelli più alti, presso l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, coreutica e musicale, anche a chi ha una condizione economica svantaggiata, arrivando a garantire a chi risulta idoneo ai benefici la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno economico per affrontare le spese di questo percorso. Tra i tanti servizi, sicuramente il più conosciuto è quello relativo all'erogazione delle borse di studio.
4: Ma come si inoltra la domanda di borsa di studio? La procedura è molto semplice. Ogni anno Fondazione UMG pubblica il bando sul sito istituzionale www.fondazioneumg.it. Gli studenti interessati a richiedere la borsa di studio compilano la domanda tramite l'area personale sul portale e la trasmettono allegando la documentazione richiesta entro la scadenza del termine indicato. Successivamente Fondazione UMG pubblica le graduatorie provvisorie e, contestualmente, consente agli studenti, entro una determinata finestra temporale, di modificare i dati erroneamente inseriti e in fase di domanda attraverso la procedura del reclamo. A seguire, vengono pubblicate le graduatorie definitive e identificati i beneficiari. Per essere destinatari di borsa di studio, gli studenti devono soddisfare i requisiti economici e di merito previsti.
3: Similare è la procedura che riguarda il servizio abitativo, che mette a disposizione 240 posti nelle residenze universitarie ubicate nei campus Salvatore Venuta, risorse fondamentali soprattutto per gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti richiesti. I beneficiari di borsa di studio fuori sede che non usufruiscono del servizio abitativo possono ricevere il rimborso dei canoni di locazione.
4: Altro servizio fondamentale è il servizio ristorazione, rivolto a tutti gli studenti con un importo calmierato, variabile in base alla fascia di reddito presso la mensa universitaria e gli esercizi convenzionati.
3: Un'altra opportunità è rappresentata dal premio di laurea, rivolto ai beneficiari di borsa di studio durante l'anno in corso. La Fondazione inoltre promuove i corsi di lingua inglese e per ottenere la certificazione CDL, gratuiti per i primi in graduatoria e a tariffa agevolata per gli altri studenti.
4: Infine, il servizio di consegna tablet per mezzo della formula del comodato d'uso, provvidenziale durante la pandemia, e i servizi relativi alla mobilità internazionale, che approfondiremo nella prossima puntata.
5: Lo sapevi che il diritto allo studio è così importante da comparire nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sin dalla sua prima versione, quella del 1948? Mentre in Italia sono solo due gli articoli della Costituzione su cui si basa il diritto allo studio universitario e più in generale il diritto allo studio, il 3 e il 34. L'articolo 3 recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Il 34 invece parla proprio di diritto allo studio e nel terzo e quarto comma prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Attualmente la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario è delle regioni, mentre spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
4: Sei uno studente UPO fuori sede e vuoi vivere un'esperienza comunitaria vivendo in residenza universitaria? Sei interessato alla borsa di studio e ad altre agevolazioni?
3: Cominciamo dalla più ovvia. Tutte e tre le sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale sono dotate di residenze universitarie. Se non le conosci, sono camere per studenti inserite all'interno di complessi costruiti appositamente.
4: L'ente per il diritto allo studio offre bandi ogni agosto, della durata di un anno, per avere la possibilità di utilizzo di queste stanze tramite graduatoria. La graduatoria, basata sul valore ISEE e sul merito se sei uno studente iscritto ad anni successivi al primo, è il mezzo tramite il quale gli studenti che fanno domanda possono venire a conoscenza del loro stato di vincitore, idoneo o non idoneo, sia per la borsa di studio che per il servizio abitativo.
3: Il bando e tutte le informazioni per richiedere i benefici sono pubblicati sul sito dell'Ente del Diritto allo Studio. Nel momento in cui sei interessato a uno dei servizi o a tutti e due, dovrai preoccuparti di avere pronti i documenti necessari per agosto, in modo da poter compilare la domanda direttamente sul sito edisu.piemonte.it. Ti serviranno i documenti di identità, la tua attestazione ISEE e lo stato dei tuoi esami in autocertificazione. Dovrai inserire i voti e i loro crediti, creando così una situazione di merito.
4: Ricordati, valgono solo i crediti registrati a libretto entro la data di presentazione della domanda. Dopo aver completato questi passaggi, non ti resterà che attendere la graduatoria provvisoria che, nel caso del servizio abitativo, ti dirà se sei riuscito a ottenere il beneficio, per poi avere la definitiva a fine settembre, con la sede e la tua stanza. E ora che ho le chiavi in mano?
3: Ora puoi arredare la tua camera, conoscere il tuo coinquilino e iniziare a studiare. Ma se sei interessato ad altre agevolazioni, rimani qui con noi. Le altre agevolazioni regolate e offerte dall'EDISU sono le tessere per la mensa, nelle sedi di Novara Alessandria, e per i ristoranti convenzionati nella sede di Vercelli. In questi locali le tariffe di ogni studente, differenti per ogni fascia, vengono applicate come prezzo di pranzo e cena. Avrai una carta da ricaricare online o nei punti di ricarica, non perderla.
4: E siamo giunti alla fine di questa puntata di Studiare Informati.
3: Da Laura e Mattia un saluto e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Konrad Adenauer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de eenwording van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog had hij als eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, het toenmalige West-Duitsland, een grote invloed op zowel de Duitse als de Europese geschiedenis. Dankzij zijn ervaringen onder het naziregime begreep hij dat duurzame vrede alleen kon worden bereikt door eenheid. Adenauer speelde een belangrijke rol in de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Hij wist twee historische vijanden samen te brengen en zo de basis te leggen voor de Europese integratie.
10: Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa.

0: Buitenlands beleid was Adenauers grootste talent. Na zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat eenheid de enige weg is naar duurzame vrede en stabiliteit in Europa. In 1963 ondertekende Frankrijk en Duitsland
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Innanzitutto come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
5: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con Ioine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. Ci è stato tanto affetto nei nostri confronti, diciamo, non potevamo sperare meglio, quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
4: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
6: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, cioè dai, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo, io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Serious Space Cowboy, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano. Però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario, e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo, e ci ha risposto Edoardo, e sì, è entrato subito Edoardo, e poi amalgamandoci un po' dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti, ed è nato molto molto per caso anche, penso, sì. Cioè nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso, che possiamo dire che c'è abbastanza hype.
4: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album, e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
6: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare, in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra mal di testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler.
4: Tutti spoiler che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
6: Sì.
4: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
5: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso, e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando diciamo il minimo comune divisore dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo scream, sul melodic hardcore, un po' diciamo guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Oine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello scream da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio, ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio, lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria, i suoi groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e anche magari l'hip hop degli anni 90, e mentre Tiziano, se vuole, risponde lui che è qua.
6: Io di base le mie influenze, avendo anche un'altra band hardcore, metalcore, non saprei dirle veramente. Cioè, mi piace lo scream italiano, mi piace tantissimo, ma non posso dire di prendere ispirazione da loro, perché non perché non mi sento all'altezza, ma perché non ho le qualità di chitarrista da studiarmi così tanto un genere e riprodurlo. Quindi di base i pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccato a qualcos'altro che poi si è andato a evolvere tutti insieme. Però di base l'intento è fare musica aggressiva ma anche molto emotiva, cioè del tipo che si deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro. Quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così. È quasi improvvisato il modo di scrivere,
5: soprattutto corale, scriviamo praticamente sempre insieme.
4: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi, nasce prima la musica e poi arriva il testo, oppure dopo che scrivete tutti insieme un testo vi applicate nel creare tutto ciò che è la sonorizzazione attorno a quel brano?
5: Allora, prima probabilmente mi rendo conto che poteva essere frainteso, io parlavo di scrittura compositiva, di scrittura musicale. Per quanto riguarda i testi, sono quasi sempre i testi dell'album di questo nostro primo EP sono stati scritti interamente da Ico, dal nostro cantante, e sono stati applicati poi alla musica che avevamo scritto tutti insieme banalmente nella nostra sala prove. E quindi magari qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
4: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone. Ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo? E soprattutto, avete proprio deciso di scrivere l'album, oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
6: E il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band. cioè lì là è un fiore, e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto lì là è il fiore, non lì là è il colore, e quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena. Abbiamo scritto lì là come il fiore, non il colore, perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci lì là, e quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto, di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati, nessuno di noi, dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, sono troppo lunghi e
7: da ricordare.
6: Anche da ricordare, sono difficili da ricordare, io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché che sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
4: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
7: Ah, Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale, che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno. E ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni, che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
4: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
7: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito, per poi esplodere in una sequenza di accordi molto distorta, fino a quasi, si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. Cioè non è la classica struttura A, B, C, B, diciamo, mi sa, pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
4: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare, quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto ad esempio sul palco?
6: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Votto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, penso anche secondo me

0: gli altri è stato il nostro miglior live.
1: Mi approvi? Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui per esempio al nostro Secret Show per sbaglio ho scollegato il basso per circa 10 secondi, e incidenti diciamo di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no? Mentre magari chi è fuori si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
2: Fa parte del gioco. E da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire: perché stai facendo questo lavoro?
0: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente il Relief Party rimarrà, non dico tecnicamente il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la lineup di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Join sono una band molto, molto importante e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare. E quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che WFS è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
2: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra magari canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
1: Noi scriviamo in maniera quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. Non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album, godere i nostri fan che sono bellissimi, e goderci le prossime date.
2: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
0: Ciao Lilla. Siamo Lilla e questo è Trieste. Buon ascolto.

Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso!
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
9: Radio 6023. 6023. 6023.it
10: 6023
11: 6020 che?
12: 6023
11: 6023
10: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: L'Europa sta attraversando un cambiamento demografico senza precedenti. Secondo le stime, entro il 2050 quasi un terzo dei suoi abitanti avrà più di 65 anni. Nonostante l'allungamento della vita sia un successo per la società, una popolazione che invecchia porta con sé opportunità e sfide. Per questo l'Unione Europea ha messo in atto una serie di politiche per garantire agli anziani una vita sana e appagante. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle misure adottate dall'Unione per aiutare le persone più anziane. Scopriremo insieme l'impatto di queste iniziative su milioni di persone in tutto il continente.
2: Nell'Unione Europea gli over 65 sono oggi più di un quinto della popolazione. Secondo le stime, però, entro il 2050 potrebbero arrivare a quasi un terzo del totale. In Europa questo invecchiamento avrà forti ripercussioni su molti settori, come l'assistenza sanitaria, la previdenza sociale, il mercato del lavoro e l'economia. Così, l'Unione ha introdotto una serie di politiche volte a garantire agli anziani una buona qualità della vita. Le misure riguardano in particolare l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale, l'assistenza sanitaria e a lungo termine e la sicurezza sociale. Vediamole più nel dettaglio.
1: L'idea alla base dell'invecchiamento attivo è dare alle persone anziane la possibilità di vivere una vita sana, indipendente e appagante. L'Unione crede fermamente nell'importanza di questo concetto e lo sostiene attraverso programmi che incoraggiano l'apprendimento permanente, il volontariato e la partecipazione al mercato del lavoro. Ad esempio, il Fondo Sociale Europeo finanzia progetti che puntano a migliorare le competenze e l'occupabilità dei lavoratori più anziani. Il coinvolgimento nella società e la partecipazione attiva sono elementi fondamentali per evitare isolamento ed emarginazione. Per questo l'Unione Europea ha istituito il Comitato per la Protezione Sociale, un organo che monitora la situazione sociale degli anziani e fornisce consulenza ai ministri responsabili di tutti i Paesi membri. In particolare iniziative come il Partenariato Europeo per l'Innovazione sull'Invecchiamento Attivo e in Buona Salute mirano a favorire la nascita di collaborazioni per trovare soluzioni innovative al problema dell'inclusione sociale.
2: Anche l'assistenza sanitaria e a lungo termine è un tema centrale per il benessere degli anziani. In questo ambito l'Unione ha intrapreso una serie di azioni per rispondere alle esigenze sanitarie. Tra queste ci sono il Programma per la Salute, che sostiene i progetti volti a migliorare i sistemi sanitari, e il Programma di Ricerca e Innovazione Orizzonte Europa, che finanzia la ricerca sull'invecchiamento e sulle malattie correlate. Inoltre, il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sottolinea l'importanza di garantire l'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e di sostenere chi li fornisce. Un altro ambito su cui si concentrano le politiche europee per gli anziani è la sicurezza finanziaria. L'accesso a pensioni e prestazioni sociali adeguate è infatti essenziale per mantenere dignità e indipendenza. Ed è per questo che l'Unione incoraggia i Paesi membri a introdurre riforme che garantiscano la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici.
1: Negli ultimi anni il Comitato Economico e Sociale Europeo, noto anche come CESE, ha ripetutamente chiesto l'elaborazione di una strategia europea per le persone anziane. Il CESE è un organo consultivo dell'Unione, composto da rappresentanti della società civile. Ne fanno parte imprese, lavoratori e altri gruppi di interesse. Alla fine la strategia è stata presentata nel 2023, proprio dal CESE, e si basa sull'idea che in Europa serve un approccio coordinato e a 360 gradi per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia. Vediamo insieme quali sono i settori chiave su cui si concentra la proposta.
2: Anzitutto, il CESE sottolinea l'importanza di dare alle persone più anziane la possibilità di partecipare attivamente alla società. Per farlo bisogna creare ambienti a misura di anziano, garantire l'accesso alle tecnologie digitali e incoraggiare la partecipazione ai processi decisionali a tutti i livelli. La strategia proposta chiede lo sviluppo di servizi integrati di assistenza sanitaria e sociale incentrati sull'individuo e adatti ai bisogni delle persone più anziane. Inoltre, pone l'accento sulla prevenzione, sulla promozione della salute e sull'accesso a servizi sanitari di qualità, compresa la salute mentale.
1: Altra componente essenziale della strategia è la sicurezza economica. Il CESE propone alcune misure per contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come garantire l'adeguatezza delle pensioni e introdurre incentivi per chi desidera continuare a lavorare. La proposta cita anche l'apprendimento permanente necessario per rimanere al passo col mercato del lavoro e i progressi tecnologici. Tra le iniziative in questo campo spiccano la promozione dell'alfabetizzazione digitale e l'accesso a programmi di formazione.
2: Ricerca e innovazione sono parole chiave per sviluppare nuove soluzioni a sostegno di una popolazione che invecchia. Il CESE chiede maggiori investimenti nella ricerca sull'invecchiamento, sulle malattie correlate e su tecnologie innovative in grado di migliorare la qualità della vita. Altro tema al centro della strategia è la solidarietà intergenerazionale. Infatti, una maggiore collaborazione tra generazioni aumenterebbe la coesione sociale e incoraggerebbe i membri della comunità a darsi man forte.
1: Infine, la strategia cita la protezione dei diritti umani e della dignità delle persone anziane. In questo caso le misure si concentrano non solo sulla lotta contro gli abusi e la discriminazione in base all'età, ma anche sulla promozione dei diritti in tutti gli ambiti.
2: La strategia europea per le persone anziane proposta dal CESE è un progetto a tutto tondo che mira a creare una società più inclusiva, solidale ed equa. La Commissione europea, il Parlamento europeo e i Paesi membri dell'Unione sono invitati a unire le forze per attuarla, garantendo che i bisogni e i diritti degli anziani siano in prima linea nelle politiche europee.
1: Il Parlamento europeo è da sempre un convinto difensore dei diritti e del benessere di questa fascia della società ed è per questo che sostiene l'idea di un approccio globale che tenga conto delle proposte presentate dal CESE. Gli eurodeputati che hanno chiesto una maggiore cooperazione tra i Paesi membri sanno quanto sia importante il contributo degli anziani alla società. Per questo, allineandosi alla visione del CESE, puntano a creare un'Europa più inclusiva e sociale.
2: Alla fine, il successo di questa strategia dipenderà dagli sforzi collettivi di tutte le parti in causa, tra cui governi, organizzazioni della società civile, il settore privato e gli anziani stessi. Insieme possiamo costruire una società che sappia riconoscere il valore e garantire il benessere di questa fascia della popolazione.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: See on kõikjal. Autos, kodus, telefonis. Mis on? Muidugi, raadio. 13. veebruaril tähistatakse ülemaailmset raadiopäeva. Räägime lähemalt sellest meid kõikjal saatvast meediakanalist, mis kunagi päästis isegi Eiffeli torni. Raadio sai alguse 19. sajandi tehnika uuendustest. Ameeriklane Samuel Morse leiutas telegraafi, sakslane Heinrich Rudolf Hertz avastas raadiolained ning 1899. aastal tegi itaallane Guglielmo Marconi esimese raadiolaine signaalide ülekande Inglismaa ja Prantsusmaa vahel. Prantsusmaal saadab Eiffeli torni püstitatud raadioantenn esimese saatena eetrisse kontserdi 1921. aasta detsembris. Uskumatuna tundub tõsiasi, et veel mõned aastad varem taheti Eiffeli torn lammutada. Eiffeli torn avati 1889. aastal Pariisi maailmanäituseks ja see pidi 20 aastat hiljem lammutamisele minema. Kui torni päästis see, et ta täitis hiiglasliku raadioantenni ülesannet. Ja 12 meetri pikkuse antenniga ulatus torn isegi 324 meetrini. Tagasi põhiteema juurde. Mõned meist mäletavad veel kindlasti vanaaegseid tohutult suuri raadioaparaate. Väikesed transistorraadiod ilmuvad pärast teist maailmasõda ja sellest ajast peale saab raadiot kuulata kõikjal. 1980. ja 90. aastatel toimub üleminek. FM-raadio hakkab taanduma ja annab teed DAB-tehnoloogiale, ehk digitaalsele raadioringhäälingule ja satelliitringhäälingule. Käesoleva sajandi esimeses kümnendis tuli kätte taskuhäälingu ja internetiraadiote aeg. Raadio on seega aja jooksul pidevalt edasi arenenud. See on võimas suhtlusvahend, mis teenib inimkonda kogu selle mitmekesisuses ja annab võimaluse pidada demokraatlikku arutelu. Raadio on ühtlasi maailma kõige rohkem tarbitav meediakanal ja just sel põhjusel on ka Euroopa Parlament otsustanud toota oma audiosisu. Seda saab muuhulgas kuulata europarl.audio veebisaidil.
4: Schengen.
5: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controle la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controlele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
11: A lot of anxiety about Schengen.
5: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
4: Schengen.
5: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controle la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controlele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
4: Schengen.
5: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controalele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani după ce a fost încorporat oficial prin tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
8: Európsky parlament netvoria len jeho poslanci. Za touto kolosálnou inštitúciou stoja tisíce ľudí, ktorí každý deň pracujú na tom, aby bola Európska únia pre svojich občanov dostupnejšia a transparentnejšia a aby fungovala čoraz lepšie. Keď však pohromade pracuje takéto množstvo ľudí, môže rýchlo nastať zmetok. Preto potrebujeme mať administratívne orgány, ako je napríklad predsedníctvo. Predsedníctvo s veľkým P je spolu s konferenciou predsedov jedným z dvoch riadiacich orgánov Európskeho parlamentu. Pozostáva z predsedu Európskeho parlamentu, 14 podpredsedov a 5 kvestorov, ktorí volia zhromaždenie na obdobie 2,5 roka s možnosťou opätovného zvolenia. Hlasovanie počas rokovaní v predsedníctve sa môže niekedy skončiť rovnosťou hlasov. V takom prípade má posledné slovo predseda alebo predsednička parlamentu. Kvestori a kvestorky majú len poradný hlas. To znamená, že predsedníctvu síce radia, nemôžu sa však zúčastňovať na hlasovaniach. Predsedníctvo sa stará o rôzne administratívne a finančné záležitosti. Je zodpovedné tak povediať za všetko, čo sa týka vnútorného fungovania parlamentu. Plánuje rozpočet parlamentu a rozhoduje o všetkých administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach. Do jeho kompetencie patrí napríklad aj politika parlamentu v oblasti budov, odmeňovanie úradníkov a ďalšie súvisiace náklady. Vypracúva tiež usmernenia parlamentu, napríklad pravidlá práce na diaľku. Predsedníctvo však robí oveľa viac. Zaoberá sa napríklad žiadosťami týkajúcimi sa organizácie plenárnych schôdzí, môže povoliť schôdze výborov alebo delegácií mimo obvyklých pracovných miest a pripravuje aj odhad výdavkov parlamentu. Okrem toho predsedníctvo rozhoduje o výške finančných prostriedkov pre politické strany zastúpené v Európskom parlamente a o rečníckom čase, ktorý sa im poskytne na plenárnych schôdzach. To však nie je všetko. Predsedníctvo vymenúva generálneho tajomníka, osobu zodpovednú za riadenie administratívnych služieb parlamentu a rozhoduje o zložení a organizácii generálneho sekretariátu. Predsedníctvo tiež vymenúva vyšších úradníkov. Aby mohlo plniť všetky tieto úlohy, schádza sa zvyčajne dvakrát mesačne. Jeho zápisnice sa prekladajú do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. Potom sa vytlačia a rozošľú všetkým poslancom Európskeho parlamentu. Každý poslanec má samozrejme možnosť klásť otázky týkajúce sa práce predsedníctva. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
0: Trčita na sola voce.
12: 6023. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
13: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
12: Aiutaci a fermare questa vergogna.
13: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
16: Quali attività svolgete per il territorio?
15: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
17: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
15: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Euroopa Liit näitab loodusõnnetuste korral üles solidaarsust ja pakub hätta sattunud riikidele praktilist abi. Täna vaatame lähemalt ühte Euroopa Liidu peamist vahendit katastroofides kannatada saanud riikide abistamiseks taastamistöödel. See vahend kannab nime Euroopa Liidu solidaarsusfond. Fond loodi aastal 2002 pärast Kesk-Euroopat laastanud ulatuslikke üleujutusi. Euroopa Liidu riikide valitsused leppisid kokku, et suurte looduskatastroofide all kannatavatele riikidele tuleb pakkuda kiiret abi. Selle all ei peeta silmas mitte ainult päästeteenuseid, vaid ka rahalist toetust elutähtsa taristu taastamiseks. Ja just selleks loodigi Euroopa Solidaarsusfond. Vaatame, kuidas see täpsemalt toimib. Kui mõnd riiki või piirkonda tabab katastroof, näiteks laastab seda üleujutus, torm, maavärin või vulkaanipurse, on riigil 12 nädalat aega, et taotleda abi Euroopa Liidult. Selleks tuleb esitada kogukahju prognoos, andmed katastroofi ulatuse ning üksikasjad kiireloomuliste meetmete kohta, mille tarvis abi vajatakse. Taotlust hinnab Euroopa Komisjon. Komisjon kontrollib, kas loodusõnnetus vastab fondi kriteeriumitele ja kinnitab, milliseid taastamistöid fondis toetada saab. Seejärel teeb komisjon ettepaneku võtta vastu abipakett, mille peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka liidu liikmesriigid. Kui ettepanek on heaks kiidetud, saab raha viivitamata abivajajale saata, et ta saaks ülesehitustöödega alustada. Fondi sellist korraldust on siiski ka kritiseeritud. Näiteks võib juhtuda, et toetusõiguslik riik peab abisaamist liiga kaua ootama. See võib ülesehitustöödega alustamist edasi lükata. Taotluste menetlemist peetakse sageli liiga aeglaseks ja keeruliseks ning paljude hinnangul tuleks seada prioriteediks kiired väljamaksed. Euroopa Parlamendi ülesanne on tagada, et Euroopa Solidaarsusfond on õiglane, tõhus ja reageerimisvõimeline. Kaasseadusandjana ja ühena Euroopa Liidu eelarvepädevatest institutsioonidest peab parlament enne fondist väljamaksete tegemist raha kasutamise heaks kiitma. Parlamendi liikmed kontrollivad, kuidas raha kasutatakse ning pingutavad selle nimel, et seada sisse lihtsamad ja kiiremad menetlused, et Euroopa Liidu abi jõuaks kiiresti kogukondadeni, kes on õnnetustes kannatada saanud. Euroopa Solidaarsusfondi rahastatakse otse Euroopa Liidu eelarvest. Igal aastal eraldatakse hädaolukordade tarvis 1,2 miljardit eurot. Kui sellest ei piisa, on ette nähtud ka teatav paindlikkus. Enne olematult ulatusliku katastroofi korral võib Euroopa Liit eraldada lisaraha eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditest. Samuti võib fondi vahendeid suurendada eelarve kohandamise kaudu, juhul kui sellega nõustuvad nii parlament kui ka liikmesriigid. Alates aastast 2002 on fondist abi antud ligi 9 miljardi euro väärtuses. Abi on saanud 24 Euroopa Liidu liikmesriiki, Ühendkuningriik ning kandidaatriigid nagu Albaania, Montenegro ja Serbia. Toome kaks hiljutist näidet. 2021. aastal tabasid suured üleujutused Saksamaad. See oli üks riigi ajaloo kõige laastavamaid loodusõnnetusi, milles hukkus vähemalt 196 inimest. Üleujutustest põhjustatud rahaline kahju ulatus miljardite eurodeni. Euroopa Liit eraldas Saksamaale Euroopa Solidaarsusfondist taastamistöödeks 600 miljonit eurot. 2025. aastal kiitis parlament heaks üle miljardi euro suuruse abi andmise Hispaaniale ja Prantsusmaale. 2024. aasta oktoobris laastasid üleujutused Valencia autonoomset piirkonda Hispaanias. Fondist eraldatud rahaga aidati kannatada saanud piirkondi puhastada, taastada teed, elektrivõrk ja veesüsteemid. Peagi pärast Hispaanias toimunud tabasid Prantsusmaa ülemere territooriume Mayotti ja La Reunioni võimsad tsüklonid. Euroopa Liidu rahaga aidati taastada ligipääs elutähtsatele teenustele, nagu energia ja vesi, tervishoid ja haridus. Alates 2020. aasta aprillist laiendati Euroopa Liidu Solidaarsusfondi nii, et sellest saab nüüd toetust ka ulatuslike rahvatervise hädaolukordade korral. Otsus oli osa Euroopa Liidu kavast koronaviiruse pandeemia vastu võitlemisel. Abi hõlmab nii inimeste abistamist tervisekriiside korral kui ka meetmeid nakkushaiguste leviku piiramiseks. Kõik see näitlikustab hästi, kuidas solidaarsus praktikas välja näeb. Euroopa riigid aitavad koos üksteisel õnnetustes taastuda ja edasi liikuda. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

0: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e il mio compito di oggi è di portarvi alla scoperta della ricerca in biologia molecolare che si porta avanti all'interno dell'UMG. Insieme a me, un ospite che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma facciamo come nei veri interrogatori, ci fornisca le sue generalità.
3: Mi chiamo Giovanni Cuda e sono un docente di biologia molecolare. Insegno presso la scuola di medicina dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, tengo corsi di laurea appunto presso la scuola di medicina, quella di odontoiatria e anche quella di biotecnologie.
2: Perché ha scelto il campo della biologia molecolare? O è stata la biologia molecolare a scegliere lei?
3: In verità non sono stato io a scegliere la biologia molecolare, ma è, come spesso accade, una questione di casualità, perché subito dopo essermi laureato in medicina, appena entrato in una scuola di specializzazione in medicina interna, io ero un clinico e ho avuto l'opportunità di sfruttare una borsa di studio per gli Stati Uniti. Sono stato all'NIH e sono andato a lavorare in un laboratorio di cardiologia molecolare dove si studiava la genetica delle cardiomiopatie. Da lì è nato il mio interesse, direi la mia passione, il mio amore per la scienza di base, quindi per la biologia molecolare, ed è da allora che, come dico spesso ai miei studenti quando introduco il corso, ho appeso il fonendoscopio al chiodo e quindi mi occupo delle malattie non studiando i pazienti ma studiando le basi stesse delle malattie con un occhio e con una prospettiva comunque che è quella del medico, che consente di approfondire in maniera, come dire, a 360 gradi la problematica.
2: Quanti e quali progetti di ricerca sono attivi in questo momento in Ateneo nel suo campo?
3: Beh, nel nostro ambito in questo momento in università abbiamo numerosi progetti e a questo proposito vorrei menzionare quelli che stanno partendo grazie a dei bandi sul PNRR che la università alla quale appartengo ha vinto, alla quale ha partecipato. Sono diversi progetti, quelli nei quali io in particolare sono interessato sono dei progetti molto molto belli, almeno dal mio punto di vista, perché si occupano dello studio delle basi di alcune patologie, in particolare patologie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer e forme di neurodegenerazione simili attraverso un approccio originale, cioè quello che noi facciamo è creare in vitro dei modelli di malattia attraverso la produzione di organoidi cerebrali, che sono dei mini cervelli, dei mini brains, così si chiamano, che si ottengono dalle cellule dei pazienti portatori di queste patologie. Quindi il nostro approccio è quello di costruire, di generare questi organoidi cerebrali partendo, come dicevo, dalle cellule di questi pazienti, dai linfociti di questi pazienti, che vengono riprogrammate in cellule staminali e quindi vengono differenziate in neuroni e in mini brains. Il valore aggiunto di questa strategia è quello di ottenere dei modelli in vitro che, poiché derivano dalle cellule dei pazienti, hanno tutto il background genetico dei pazienti stessi. In sostanza è come se noi ottenessimo una biopsia cerebrale di questi pazienti senza dover procedere a questo approccio cruento.
2: Ce ne vuole raccontare uno un po' più nello specifico?
3: Più in particolare un progetto interessante sul quale abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo già degli studi preliminari, riguarda una particolare particolare forma di demenza, o meglio di neurodegenerazione, chiamata PSP, che sta per paralisi sopranucleare progressivo, una malattia neurodegenerativa molto grave, simile al Parkinson, ma a prognosi addirittura più infausta rispetto al Parkinson, nella quale il gruppo del professor Quattrone, con il quale noi collaboriamo, ha identificato una casistica particolare di soggetti che mostrano l'espressione di alcuni microRNA che li differenzia rispetto a forme analoghe dal punto di vista clinico, ma differenti probabilmente per prognosi. Quindi l'obiettivo di questa ricerca è quello di creare appunto degli organoidi cerebrali di questo particolare sottogruppo di pazienti, e attraverso questi studiare le basi fisiopatologiche di questa malattia con un approccio che è estremamente originale.
2: Quali sono le potenziali implicazioni e applicazioni di questo progetto?
3: Le implicazioni, le potenzialità di questa strategia, di questa progettualità sono enormi, perché questo tipo di modello può essere utilizzato ad esempio per il testing di farmaci, per la identificazione di nuove strategie terapeutiche basate sul principio della medicina di precisione, cioè una medicina che è targettata ed è specifica non solo di una determinata malattia, ma addirittura di un determinato paziente. Il fatto di avere a disposizione un modello in vitro del cervello, ecco, di questo paziente ci consente cioè di identificare il migliore trattamento, la migliore terapia per quel particolare paziente sofferente appunto di quella specifica malattia. E questo è un valore aggiunto straordinario sul quale noi contiamo molto per queste progettualità.
2: Per finire, vuole dare agli studenti che ci stanno ascoltando qualche consiglio per approcciarsi al mondo della ricerca?
3: Intanto la cosa più importante che raccomando è quella di mantenere vivo l'entusiasmo e la passione per quello che fanno. Questo vale per qualsiasi tipo di professione, ma devo dire forse per la ricerca lo è ancora di più. Perché? Perché il lavoro che io faccio è un lavoro straordinariamente bello, in cui ogni giorno può rivelarsi diverso da quelli che lo hanno preceduto. Le difficoltà sono numerose, non è una strada semplice e facilmente percorribile. Le delusioni sono dietro ogni curva, ma la costanza e la passione ci permette di superarle e di arrivare agli obiettivi. Una volta raggiunti, vi posso assicurare che vi ricompenseranno di tutti gli sforzi e di tutte le fatiche che state compiendo. Quindi è molto importante che voi siate coscienti del lavoro che fate, siate appassionati al lavoro che fate, e lo facciate appunto con questo entusiasmo che non deve abbandonarvi mai. Così come alla mia età, ormai insomma, ho qualche anno sulle spalle, soprattutto diversi anni come ricercatore, ma vi assicuro che la passione che io metto nel lavoro che faccio è la stessa che avevo, o forse addirittura maggiore di quella che avevo il primo giorno in cui ho iniziato questo tipo di lavoro.
2: Ringrazio ancora una volta il professor Giovanni Cuda per la disponibilità. Anche per oggi Studiare Informati finisce qui. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Den europæiske Carlspris for unge bliver tildelt ungdomsdrevne projekter, der støtter demokratiet i Europa og som fremmer samarbejde og forståelse både i Europa og internationalt. Den fremhæver det arbejde, som unge mennesker hver dag gør for at styrke en fælles følelse af europæisk identitet. Prisen blev oprettet i 2008, og den forvaltes i fællesskab af Europaparlamentet og Stiftelsen for den Internationale Carlspris i Aachen. Hvert år udvælger nationale og europæiske juryer et projekt fra hvert EU-land. Nationale vinder inviteres til prisoverrækkelsen i Aachen i Tyskland, hvor de tre bedste projekter bliver kåret. Den 12. maj 2023 gik førstepladsen til ILM fra Belgien. Den første sprogapp nogensinde skræddersyet ud til flygtningen og asylansøgere. Appen bruger sprog til at afhjælpe tværkulturelle misforståelser og videnskløfter mellem flygtningen og deres værtsland. Den indeholder nyttige sætninger, historier og spil til sproglæring, samt måder, hvorpå man kan komme i kontakt med andre brugere. Projektet har til formål at samle mennesker med forskellige baggrunde og erfaringer fra forskellige samfundslag. Ideen kom først frem i 2021 med princippet skabte flygtningen for flygtningen. To projekter kom på en delt anden plads, nemlig et litauisk mobilt klimamuseum og en nederlandsk platform for unge europæiske journalister. I maj 2022 blev det mobile klimamuseum oprettet af Active Youth, en såkaldt for-purpose organisation, der er baseret i Litauen. Målet var at få folk til at gøre deres livsstil mere klimavenlig. Museet består af fire mobile skibskontainer, der repræsenterer fire temaer. Klimaændringer, EU's grønne pagt, bæredygtigt landbrug og sunde fødevarer samt praktiske tips om at reducere forbruget. Udstillingen kan desuden genskabes i andre lande.
5: Ciao, sono Vincenzo per Spazio Emergenti e sono con Andrea, il chitarrista dei Noveis. Oggi parleremo del pezzo È solo un sogno, tratto dal loro ultimo album Il mondo non è un posto silenzioso, che è in uscita nei prossimi mesi. Ciao Andrea.
6: Ciao, ciao.
5: Allora, ci parli di questo pezzo?
6: Sì, È solo un sogno è il singolo che abbiamo scelto per l'anteprima per il nostro nuovo album Il mondo non è un posto silenzioso. È un viaggio un po' onirico, come dice il titolo stesso, un sogno, è il viaggio sulle difficoltà della vita di tutti i giorni, però come dice il ritornello, poi la voglia di credere che ci sarà qualcosa di migliore il giorno dopo ci spinge comunque ad andare avanti, è un messaggio di speranza più che altro.
5: Perfetto, tratto dall'album che è in uscita, come hai detto tu, nei prossimi mesi, e allora ti chiedo, sì, oltre all'album, quali sono i vostri progetti futuri? Avete in programma dei live?
6: Ci concentreremo almeno per questi primi mesi, tra gennaio e febbraio, sulla promozione tramite radio, tramite le webzine, tramite tutti i portali per cercare di presentare un po' i pezzi, e poi da credo fine marzo cominceremo a suonare. Abbiamo già un paio di date programmate: il 17 di maggio saremo alle Officine Sonore Vercelli e a giugno, il 19, saremo al Maglio di Torino. Però i primi mesi sono dedicati più che altro alla promozione, a far conoscere i pezzi e tutto quello che gira intorno.
5: Certo, perfetto. Quali sono un po' le vostre influenze musicali?
6: Ma le nostre influenze musicali, allora le mie sono più verso la musica britannica, Beatles, Rolling Stone e anche sicuramente qualcosa di più vicino tipo Oasis, Blur. Però spaziamo perché siamo sei nel gruppo, quindi veniamo da mondi molto diversi, da chi dall'hard rock, da chi magari è un mondo più punk, a qualcosa di più melodico, altri sull'alternative. Però principalmente, almeno nella stesura dei pezzi, indirizziamo verso il mondo britannico, anche perché li scrivo quasi tutti io e quindi ne risentono di questo.
5: Ok, quindi si può dire che il vostro genere principalmente sia appunto su questo stampo britannico?
6: Sì, cantato chiaramente in italiano.
5: Ok, perfetto. Quali sono i vostri contatti? Dove vi possiamo trovare?
6: Allora, c'è il nostro sito che è www.noveis.it, la nostra pagina Instagram che ci trovate su Noveis Band, e la pagina Facebook è www.facebook.com/noveis. Comunque ci trovate facilmente.
5: Volevo farti una domanda anche legata al territorio. Voi siete di Vercelli. Volevo chiederti cosa vi offre Vercelli a livello musicale, a voi come artisti. Potrebbe offrirvi di più?
6: Beh, sicuramente ci potrebbe offrire qualcosina di più. Abbiamo alcuni spazi che ci consentono di esprimere noi e altre realtà qui di Vercelli, però è chiaro che la speranza è che negli anni che arriveranno, magari non soltanto per noi, perché magari noi anagraficamente abbiamo già un'età, per chi arriverà e avrà voglia di imbracciare uno strumento, ci siano più spazi per poter esprimersi e soprattutto dare spazio un pochettino a chi decide di fare questo viaggio un pochettino un po' più faticoso che quello di fare pezzi propri, perché chiaramente chi fa cover
5: no, beh, certamente
6: è un po' più avvantaggiato, quindi bisognerà per quelle che saranno le cover di domani bisogna dare spazio a chi decide di fare cose proprie, altrimenti.
5: Assolutamente sì, quindi questo è sicuramente uno spunto sul quale la città può lavorare anche per migliorare appunto questo aspetto. Per chiudere io ti chiederei di lanciare il vostro pezzo.
6: Ok, questo è solo un sogno tratto dall'album dei Novessi, Il mondo non è un posto silenzioso.

0: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Cammino per strada, mi piacerebbe...
1: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
2: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
3: Un paio di schiaffi?
4: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
5: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Paolo, in arte Ludwig Mirak. Ciao Paolo!
6: Ciao a tutti gli ascoltatori dello Spazio Emergenti, sono Ludwig Mirak. Sono un cantautore della provincia di Modena e vi ringrazio per avermi invitato nel vostro spazio.
5: Figurati, è un piacere. Partiamo subito. Beh, intanto mi ha incuriosito subito il tuo nome, Ludwig Mirak. Da dove arriva, visto che ti chiami Paolo?
6: Esatto, no, è un nome particolare. Allora, diciamo che è una scelta che ho fatto qualche anno fa. Mi ha incuriosito la storia, la biografia di re Ludwig II, è stato un re di Baviera dell'Ottocento, fine Ottocento, è un po' famoso per tutti per aver costruito i vari castelli, che so, avete presente quelli della Disney, del logo della Disney, ecco, lui fece costruire una serie di castelli, era amante della musica classica, in particolare era mecenate di Wagner e fu un po' criticato dalla politica dell'epoca perché non era politicamente attivo, era un pacifista convinto, si rifiutava di prendere moglie, quindi era un po' un alternativo per l'epoca. Mirak invece è praticamente il bifronte, cioè è il mio nome, al contrario, il mio secondo nome, perché un secondo nome è Karim. E ho preso questa scelta proprio perché ho deciso qualche anno fa di fare una scelta di vita, cioè trasferirmi, cambiare regione, città. Mi sono trasferito dalla provincia di Como a Modena e quindi così.
5: Mentre il tuo nome ce l'hai spiegato ottimamente ed è anche un nome molto interessante, che tra l'altro non conoscevo questo re Ludwig, quindi mi hai anche ampliato un po' le mie conoscenze, come quelle di tutti i nostri ascoltatori. Volevo chiederti di parlare un po' del singolo che ci presenti.
6: Dunque, il primo singolo si chiama Aramis, dove sei? E parla della storia di una relazione fra un ventenne e una donna più grande. Fra i due c'è una frequentazione, lei però nasconde quella che è la sua reale identità. Lei è una donna con una carriera già affermata, è una donna con una vita privata già sistemata, quindi sposata, nasconde al giovane questa cosa. Quando il giovane lo scopre, ovviamente la relazione si rompe, dopodiché lei prova a riallacciare i rapporti, però ovviamente ognuno va per la propria strada.
5: Questo singolo è il singolo che anticipa l'album che è uscito ormai, che è sì. Il tuo nuovo album È quasi l'alba, che sì. Insomma, visto che anticipa questo album, lo anticipa anche come contenuti, nel senso, ascoltando quest'album dobbiamo aspettarci un contenuto del genere? Cioè, è un po' il manifesto dell'album oppure c'è qualcos'altro nell'album? Cosa c'è, dobbiamo aspettarci?
6: No, direi che nell'album c'è soprattutto molto altro. Infatti è stata una scelta molto difficile, quella del primo brano. Ho deciso così di puntare su questo pezzo perché è un pezzo fresco, ho fatto un sondaggio precedentemente con i miei collaboratori, con i miei amici più stretti e abbiamo appunto puntato su questo brano proprio per lasciare spazio al resto del disco che sarà di volta in volta una sorpresa. Fra le influenze di questo disco ce ne sono molteplici, perché si passa dalla canzone d'autore italiana al grunge, alla rock grunge alternativo, stile americano. Abbiamo suonato poi interamente tutto con strumenti veri, cioè di elettronico abbiamo usato veramente pochissimi sintetizzatori e c'è spazio anche per strumenti molto più sensibili rispetto a delle chitarre distorte, ovvero violoncello, violino, tromba.
5: Allora, visto che hai parlato degli strumenti che avete usato durante le registrazioni, ti chiedo anche se tu suoni qualche strumento.
6: Sì, Io sono un cantautore, mi accompagno col tore, mi accompagno con la chitarra, suonicchio qualcosa anche con la tastiera, però

0: fra i musicisti che hanno suonato nel mio disco ci sono appunto, posso fare un esempio, Mario Settol, che è un violinista croato che ha suonato anche con Vinicio Capossella, oppure Enrico Pasini, trombettista, e nel disco anche fisarmonicista, che ha suonato con Irene Grandi o con Beatrice Antolini, la nuova corista di Vasco. Però ci tengo anche a sottolineare che questo disco ha avuto un processo di elaborazione e di produzione molto lento. Le prime canzoni sono nate 5 anni fa, dopodiché ho conosciuto Enrico Mescoli, il mio collaboratore più stretto, con il quale ho iniziato a lavorare sui brani. Enrico, tra l'altro, con il suo gruppo, ex gruppo, perché credo si siano lasciati da poco, Naisna, nel 2014, se non mi sbaglio, era in lizza per vincere il premio Tenco come migliore opera prima. L'incontro con lui è stato assolutamente qualcosa di che non so spiegarmi, cioè ci sono degli incontri a volte nella vita e delle coincidenze che si rivelano poi azzeccate, perché prima di tutto ho trovato un collaboratore giusto, ma soprattutto poi ho scoperto un amico, e non è semplice trovare e unire la parte lavorativa con la parte poi umana.
1: Beh, assolutamente, assolutamente. Secondo me, insomma, anche per esperienza non personale, insomma, nel senso di ascolto, quando poi si instaura un certo rapporto tra musicisti e produttori, comunque tra chi lavora a un'opera del genere, il prodotto sicuramente ne risente in positivo.
0: Assolutamente sì.
1: Prima, oltre agli strumenti, hai citato anche le tue influenze per questo album,
0: sì.
1: Ma in generale, cioè, le tue influenze in generale sono le stesse di questo album o c'è qualcos'altro che ti ispira, che ti fa scrivere e suonare?
0: Ma diciamo che il mio percorso è stato molto strano, perché ho avuto questo cambiamento, questa maturazione circa 5-6 anni fa, nel momento in cui mi sono ritrovato un disco di Jeff Buckley, che è Grace, e dall'incontro con dei musicisti con cui collaboravo all'epoca, con cui suonavamo appunto del rock alternativo. Precedentemente invece venivo dal panorama dell'hip hop, perché appunto vivevo vicino a Milano, e prima ancora dalla musica mainstream pop. Infatti nel 2009 ho avuto anche una brevissima esperienza ad X Factor, dove ero in squadra con Morgan, e l'ultima selezione poi sono uscito con Mengoni. Però diciamo che negli anni, fortunatamente, cioè, ci sono stati dei cambiamenti in positivo, cioè la strada è stata in salita, però ora posso dire di aver trovato la mia giusta e reale dimensione, che è quella della musica d'autore italiana.
1: Beh, posso dire che l'abbiamo sentito ascoltando le tracce che ci hai mandato, e lo sentiranno anche i nostri ascoltatori. Tra l'altro, volevo chiederti intanto se hai qualcosa, vabbè, è appena uscito il tuo album, ma stai già scrivendo altro? Hai progetti live a breve termine?
0: Ma guarda, allora, di recente, il 3 settembre abbiamo suonato a Modena in apertura Car Brave, e davanti a 3.000 spettatori, e il riscontro è stato positivo. Gli organizzatori sono stati molto contenti, quindi stiamo facendo un po' due chiacchiere. Più che altro siamo usciti col disco un pelo tardi, ma non potevo farlo uscire ad agosto perché la gente è in ferie, e quindi la programmazione dei locali, almeno fino alla prima parte dell'inverno, dicembre-gennaio, è già chiusa. Noi puntiamo soprattutto al 2019, abbiamo però una data breve a Como il 3 di novembre al Caffè degli Artisti. Poi che dire, i progetti invece di studio, io in teoria ho il secondo disco già pronto, sto aspettando e vedendo che cosa può raccogliere dalla semina di questo primo progetto. È un progetto che ho terminato di lavorare un anno fa, questo è quasi l'alba, e mi sono riservato appunto del tempo prima della pubblicazione per valutare anche qual è la sua reale dimensione.

0: canzone, l'ho proposto a delle case discografiche, il responso è stato positivo, soprattutto da alcune major, dei direttori artistici di alcune major, però ovviamente trattandosi di aziende non hanno voluto esporsi economicamente, ma mi hanno consigliato: prova come indipendente per il momento da solo a ritagliarti una fetta di mercato e poi casomai ci rivediamo più avanti sicuramente. Quindi un nuovo progetto c'è, le canzoni ci sono, bisogna partire con la produzione, ma se le idee ci sono sei già a metà dell'opera. Vediamo un po' che cosa succederà da qui al prossimo anno, anno e mezzo.
1: Assolutamente, noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Ti chiedo in chiusura i contatti, intanto qualsiasi posto sul web in cui i nostri ascoltatori possano trovarti.
0: Dunque, i miei contatti social sono, basta cercare su Google Ludwig Mirak e trovate appunto il mio sito ludwigmirak.it, oppure i canali, la pagina ufficiale su Instagram, su Facebook, il canale YouTube dove potete trovare le tracce del disco, dei video live, il videoclip ufficiale del primo singolo Aramix Dove Sei, e ovviamente in tutti i digital store, Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, eccetera eccetera.
1: Perfetto, perfetto, quindi insomma sei ovunque, non ci sono scuse per non andarti a cercare e andarti ad ascoltare.
0: Allora, sì, beh, ho scelto un nome strano, quindi è un po' difficile, però spero che si riesca lo stesso.
1: Sì, sì, penso proprio che i nostri ascoltatori ti verranno ad ascoltare, soprattutto dopo aver sentito il pezzo che sta per passare, che adesso io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni, ti saluto e ti faccio appunto lanciare il tuo pezzo.
0: Grazie Alessandro. A tutti gli ascoltatori, sono Ludwig Mirak, vi presento il mio primo singolo, Aramis Dove Sei. Buon ascolto.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
3: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
2: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Maurizio Amadio, in arte Mauama, che ha fatto un featuring con Tyler Rose e ci presenta il loro singolo Doom to Live. Vuoi parlarci un po' di questo singolo? Di cosa parla?
5: Buongiorno Valentina, grazie innanzitutto dello spazio. La canzone che noi stiamo facendo ruoteare in radio in questi giorni è questo singolo Doom to Live, cantato dalla strepitosa voce di Tyler Rose, una ragazza tra gli con cui abbiamo già iniziato vari progetti. Io nello specifico sono l'autore e l'arrangiatore del brano, mentre lei ha scritto un testo veramente molto bello e le edizioni Happy Beat lo hanno correlato di un video decisamente molto toccante. Consiglio te Valentina, ma anche tutti i vostri ascoltatori, di visionarlo su YouTube, appunto cercando Mauama Dome to Live, dove il tema centrale è la fame nel mondo, ossia le persone che muoiono ogni giorno, 24.000 ogni giorno per carenza di cibo.
4: È previsto anche un album o avete scelto di collaborare solo per un singolo?
5: No, questo è un progetto, diciamo, momentaneamente soltanto su un singolo. Con Tyler ho avuto modo di realizzare altre piccole cose, ma al momento non c'è una visione, diciamo, di un progetto più ampio.
4: Come mai è nata l'idea di questo featuring con Tyler Rose?
5: Sai, noi facciamo sempre scouting sul web alla ricerca di voci interessanti. Anni fa trovammo Tyler decisamente strepitosa, la contattammo e scoprimmo che aveva soltanto 15 anni, nonostante una fisicità decisamente superiore. È venuta qui in Italia, ha fatto degli spettacoli con noi ed è nata questa collaborazione. Adesso Tyler comunque collabora con tantissimi altri produttori a livello internazionale e credo che nei prossimi anni ne sentiremo parlare, perché adesso ha 18 anni ma ha già un background di 3 anni alle spalle fantastico ed una voce strepitosa che vi consiglio di ascoltare.
4: Invece influenze musicali cui fate riferimento?
5: Beh, le influenze musicali ognuno porta dentro le sue. Io vengo da una cultura decisamente rock giovanile, poi necessariamente diventata soul e dance da grande per la mia attività da DJ e cerco di fondere insieme quando faccio degli arrangiamenti o scrivo delle canzoni. Tyler ha una sua cultura anche lei che viene dal pop, dal soul, quindi bello appunto di realizzare insieme anche con l'Happy Beat le edizioni che anche loro hanno curato alcune parti dell'arrangiamento, realizzare appunto insieme ad altre persone si riesce a creare un crossover che non ha un'identità ben particolare, diciamo è un mix di vari stili, di vari generi che appunto anche Doom to Live riesce a far sentire.
4: Ok, allora ti ringrazio per il tuo tempo, lanciare il vostro singolo
5: Mauama featuring Tyler Rose, questo è Doom to Live.

0: persoanele în vârstă la societate. Prin faptul că se aliniază la viziunea comitetului, Parlamentul urmărește să creeze un mediu în care vârstnicii din Europa să fie incluși și sprijiniți mai mult.
1: În cele din urmă, succesul strategiei va depinde de eforturile colective ale tuturor părților implicate, inclusiv guvernele, organizațiile societății civile, sectorul privat și, bineînțeles, însăși persoanele în vârstă. Prin eforturi comune putem trăi într-o societate care îi prețuiește și sprijină pe membrii săi mai în vârstă, le recunoaște contribuțiile și are grijă de calitatea vieții lor. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: 3 città, una sola voce. 6023.
3: Non ti scordare di volermi bene.
4: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.
7: Toda gioia, toda bellezza.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
11: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
9: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socialità.

0: organizzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: 62-3
3: 6-0-20 che?
4: 60-23
3: 6-0-2-3
2: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Zamislite sljedeće. Rano je jutro, a vi ste na željezničkom kolodvoru. Mirisi svježih peciva, kave i metala miješaju se u zraku. Na oglasnoj ploči dolazaka prikazuju se imena gradova na različitim jezicima, a ponekad i različitim pismima. Dvoje prijatelja se opraštaju. Putnik s ruksakom po treći put provjerava ima li sve sa sobom. A vi držite putnu kartu bez navedenog odredišta, jer vas zapravo vodi na nekoliko njih. Ona ne otkriva kamo idete, nego koliko ste daleko spremni ići. Ta putna karta je Interrail propusnica. Interrail propusnica dio je europske priče od 1972. a temelji se na ideji da ljude povezuje kretanje. Putujući prema nekom odredištu, u gradovima i na kolodvorima, putevi im se sjeku. Još 1959. uvedena je Eurail propusnica, koja osobama koje borave izvan Europe omogućava putovanje vlakom u brojnim europskim zemljama. No za osobe koje su boravile u Europi, ta mogućnost nije postojala. Stoga su se Europljani počeli pitati zašto ne postoji takva putna karta i za njih. Njihova želja ostvarila se 1972. Međunarodna željeznička unija osnovana 1922. radi obnove i ponovnog povezivanja željezničkih sustava nakon Prvog svjetskog rata, te je godine slavila okruglu 50. godišnjicu. Kako bi obilježila taj jubilej, osmislila je nešto uistinu značajno i inovativno. Jedinstvenu putnu propusnicu kojom se mladima omogućuje putovanje vlakom diljem Europe. Zamišljena je kao jednokratna karta i nazvana Interrail. Bila je namijenjena mladima do 21. godine za putovanje vlakom u 21. zemlji. Interes je bio golem. Prodano je oko 100.000 Interrail propusnica. Potražnja je bila toliko velika da je Međunarodna željeznička unija odlučila učiniti tu ponudu trajnom. No priča o Interrailu nije tu završila. Što vam on danas nudi? Pola stoljeća poslije, broj zemalja sudionica je porastao. S pomoću Interrail Global propusnice možete putovati u 33 zemlje, od grčkih otoka pa sve do arktičkog kruga. Snižene cijene propusnice namijenjene su putnicima mlađima od 28 i starijima od 60 godina, no danas svi mogu koristiti Interrail propusnicu. Započeti tu pustolovinu nikad nije bilo lakše. Trebate samo posjetiti internetsku stranicu interrail.eu, odabrati trajanje putovanja od nekoliko dana do najviše 3 mjeseca, te kategoriju propusnice koja najbolje odgovara vašim potrebama. I propusnica za putovanje diljem Europe je vaša. Brzi, regionalni i noćni vlakovi, a na nekim mjestima čak i trajekti, dio su iste mreže. Jedino što trebate imati na umu je da mjesto u nekim vlakovima treba rezervirati. Možete slijediti predloženi plan puta ili osmisliti vlastiti. Sve u svemu, fleksibilnost je velika prednost. Možete izmijeniti plan puta dok putujete, ovisno o tome kamo idete. To znači da možete ostati dulje u gradu koji vas uistinu očara. Možete promijeniti smjer. Možete sići negdje s vlaka samo zato što vam ime mjesta zvuči zanimljivo. Imate priliku zaputiti se u nepoznato i otkriti mjesta koja nisu uobičajena turistička središta. Čak i ako putujete sami, neće biti teško upoznati druge putnike. Inicijativa Interrail postala je toliko popularna da je samo 2024. kupljeno više od 746.000 propusnica koje su pokrile više od 1,4 milijardi kilometara. No zašto je to važno? Putujući vlakom, pridonosite razvoju održivijeg turizma smanjujete negativan utjecaj turizma na okoliš i suzbijate klimatske promjene. Stefania Skevi iz Grčke imala je 24 godine kada je s ruksakom punim grickalica i instant fotoaparatom krenula na put Mediteranom. Od sjeverne Italije do azurne obale, pa skroz na sjever, sve do povijesnog grada Dunkirka. Poslušajmo kako je Interrail utjecao na njezino poimanje Europe. Interrail je promijenio moje razumijevanje daljina. Od sanjivih litica u Liguriji do pograničnog sela Ventimiglia. Sklopiš na trenutak oči i otvoriš ih u Francuskoj. Otkrivaš gradove koji ti se čine kao iz nekih drugih vremena, zahvaljujući njihovoj jedinstvenoj arhitekturi, hrani, ritmu života. No istovremeno osjećaš neku povezanost. Trgovi ti se počinju činiti poznatima. Atmosfera u kafiću je ista, iako se govori nekim drugim jezikom. Razgovori se vrte oko istih pitanja, poput identiteta, demokracije, budućnosti. Različiti jezici koji su u suštini Europa. Do novih političkih rasprava u Interrailu došlo je 2016. Europski parlament počeo je razmatrati kako iskoristiti potencijal Interraila za nadilaženje stereotipa i povezivanje mladih diljem Europe, čineći pritom propusnicu još dostupnijom. Ideja vodilja bila je da Interrail ne predstavlja samo putovanje iz razonode, nego poglavito ulaganje u vlastita znanja, znatiželju i bolje razumijevanje Europe. Manfred Weber, zastupnik u Europskom parlamentu, predočio je tu ideju pitanjem. Što kad bismo u budućnosti svakom Europljaninu koji napuni 18 godina dali na dar u ime Europske unije Interrail propusnicu, kako bi tijekom 3 tjedna mogao iskusiti svakodnevni život diljem Europe? Ta se ideja ostvarila 2018. u obliku inicijative Discover EU. Zahvaljujući njoj, 18-godišnjaci imaju priliku dobiti besplatnu Interrail propusnicu i otkriti Europu u vlastitom aranžmanu. Prijave su otvorene 2 puta godišnje. Mladi ispunjavaju kratak kviz o Europskoj uniji, a odabrani sudionici dobivaju Interrail propusnicu. Postoji jedno važno pravilo. Putovati prvenstveno vlakom. Inicijativa Discover EU provodi se i danas u sklopu programa Erasmus+. Priča o Interrailu, koja je počela kao jednokratna putna karta, prerasla je u čin odrastanja. Ona je otvoren poziv svima koji borave u Europi, neovisno o njihovoj dobi. Poziv da se ukrcaju u vlak, prelaze granice i iskuse iz prve ruke kako žive drugi Europljani. Stoga nabavite i vi svoju Interrail propusnicu i krenite u pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
2: Alcide de Gasperi era un visionario.
3: Alcide de Gasperi var visionär, men hans vision föddes inte ur abstrakta ideal. Den formades av erfarenheten hos de som hade bott i imperiernas föränderliga gränsområden. Dessa ord av talman Roberta Metsola ger oss en bild av Alcide de Gasperi, en politiker som drömde om att förena Europas folk i fred. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Alcide de Gasperi föddes 1881 i ett övervägande italienskt område i det österrikisk-ungerska kejsardömet. Han var stark motståndare till fascismen och bildade det italienska kristdemokratiska partiet 1943. Efter andra världskriget blev han Italiens premiärminister fram till 1953. Tillsammans med Konrad Adenauer och Robert Schuman kämpade han för europeisk enighet. En av hans tankar var att länder och folk har mer att vinna om de samarbetar.
2: Nato in Trentino.
3: Han föddes i Trentino, ett alpint gränsland, och fick uppleva övergången mellan två epoker. Han kunde se bortom gränser och bortom den historiska horisonten och därmed föreställa sig ett enat Europa. En värld där mångfalden var styrkan i ett stort gemensamt projekt. Alcide De Gasperi föddes den 3 april 1881 i bergen i Trentino, Sydtirolen, som på den tiden var en del av Österrike-Ungern. Familjen var fattig och hängivna katoliker. År 1900 flyttade han till Wien för att läsa filologi och gick med i den katolska studentrörelsen. Efter studierna återvände De Gasperi till Trentino. Han arbetade som journalist på en katolsk tidning och kampanjade för större rättigheter för den italienska minoriteten. När Österrike-Ungern upplöstes 1918 blev regionen en del av Italien. Ett år senare var De Gasperi med och grundade italienska folkpartiet. Han valdes in i det italienska parlamentet 1921. På 1920-talet befäste Mussolini sin makt i Italien. Fascisterna förbjöd alla andra politiska partier 1926, däribland italienska folkpartiet. Dess ledare fördrevs från det politiska livet eller tvingades i landsflykt. De Gasperi greps 1927 och dömdes till 4 års fängelse, men frigavs tack vare påven Pius den XI:s ingripande. Han tillbringade sedan 14 år som bibliotekarie i Vatikanen. Under den perioden funderade han på hur han skulle omsätta sina religiösa värderingar i politisk handling. Han skrev till slut ett idéprogram för det kristdemokratiska partiet som bildades i hemlighet 1943. Efter fascismens fall ledde De Gasperi det nybildade partiet och var landets premiärminister fram till 1953. Under åren med De Gasperi återuppbyggdes Italien med en ny grundlag, starkare demokratiska institutioner och tidig ekonomisk återhämtning. Reformerna ledde till kvinnlig rösträtt, nya bostäder, markreformer, utveckling av södra Italien och investeringar i energi. De Gasperi var stark förespråkare för internationellt samarbete. Han menade att det var mycket viktigt att återupprätta Italiens roll på världsarenan. Han företrädde Italien vid fredskonferensen i Paris den 10 augusti 1946. Italien hade återvänt till det internationella samfundet.
4: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
3: När jag nu tar till orda på detta världsforum känner jag att allt utom er personliga artighet är emot mig. Det är framförallt min ställning som tidigare fiende som får mig att inta försvarsställning, och det är faktum att jag har kallats hit efter att de mest framstående bland er, efter långa och mödosamma samtal, redan har kommit fram till era slutsatser. Han arbetade för att övertyga Italien om att bli en del av den amerikanska Marshallhjälpen och gå med i NATO. Detta vid en tidpunkt när Italien fortfarande hade ett av de största kommunistpartierna i Västeuropa.
2: De Gasperi
3: förstod att om Italien skulle ha en framtid måste man bygga en framtid för Europa. En framtid fri från det förflutna. Och det var just vad han åstadkom. Han förstod behovet av att kompromissa, men han kompromissade aldrig om de värden han trodde på och som är allas våra värderingar idag. Ett av hans viktigaste bidrag var att jobba för att Tyskland skulle återintegreras i det internationella samfundet. Tillsammans med Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes utrikesminister Robert Schuman kämpade han aktivt för europeisk enighet. Alla tre kom från gränsregioner, alla tre förtrycktes av fascismen. Alla tre förstod att gränser var något som måste övervinnas för att få ett slut på år av krig. De Gasperi stödde Schuman-deklarationen som ledde till europeiska kol- och stålgemenskapen och även tanken på en gemensam europeisk försvarspolitik. 1951 talade han om betydelsen av en europeisk försvarsgemenskap på Europarådet i Strasbourg. Om vi bara skapar gemensamma förvaltningar utan någon högre politisk styrning under överinseende av ett centralt organ där nationella intressen möts, finslipas och vårdas, finns det risk för att detta europeiska projekt framstår som kallt och livlöst jämfört med dynamiken i enskilda nationer. De Gasperi var fast övertygad om att stödde vi Europatanken skulle det medföra fred och demokrati på kontinenten. Han föreställde sig ett enat...
0: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
8: E che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
8: Cosa fate qua oggi?
7: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
8: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
7: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Man hört oft, dass die Gesetze der EU in Brüssel gemacht werden. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sie nicht einhalten? Oder wenn sie sich nicht einig sind, wie diese Gesetze eigentlich zu verstehen sind? Hier kommt der Gerichtshof der Europäischen Union ins Spiel.
10: Der Gerichtshof ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er hat mehrere Aufgaben. Beispielsweise sorgt er dafür, dass das Unionsrecht in allen Mitgliedstaaten gleich ausgelegt und angewendet wird.
9: Das bedeutet, Staaten, Institutionen und Unternehmen befolgen alle dieselben Vorschriften. Und es bedeutet auch, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geschützt werden.
10: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg. Er besteht aus zwei Instanzen. Erstens dem Gerichtshof selbst. Er greift ein, wenn sich die Gerichte der einzelnen Staaten nicht sicher sind, wie sie das Unionsrecht auslegen sollen. In diesem Fall können sie den Gerichtshof um Klärung bitten, um eine sogenannte Vorabentscheidung. Er kann aber auch bestimmte EU-Vorschriften für nichtig erklären, also aufheben. Zum Beispiel, wenn sie gegen die EU-Verträge oder die Grundrechte verstoßen. Außerdem entscheidet er über Rechtsmittel, die gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden und sich auf Rechtsfragen beschränken.
9: Die zweite Instanz ist das Gericht. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtssachen, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen eingereicht werden, insbesondere wenn sie Entscheidungen der EU-Organe anfechten. Der Gerichtshof besteht aus einer Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Mitgliedstaat. Sie werden bei ihrer Entscheidungsfindung von Generalanwältinnen bzw. Anwälten unterstützt, und zwar mit unabhängigen Rechtsgutachten, die sie verfassen. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich und werden in alle 24 Amtssprachen der EU verdolmetscht.
10: Die erste europäische Staatengemeinschaft und Vorgängerin der EU war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Auch sie hatte schon einen Gerichtshof. Sein erster Präsident war der italienische Richter Massimo Pilotti. In seiner Antrittsrede fasste er Ende 1952 den Grundgedanken des Gerichtshofs mit folgenden Worten zusammen.
11: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
9: Die Richter des Gerichtshofs haben nur ein Ziel. Sich als des Vertrauens würdig zu erweisen, das ihnen von den Mitgliedstaaten entgegengebracht wird. Kurz, sich ganz dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen.
10: Sehen wir uns nun genauer an, über welche Fälle der Gerichtshof entscheidet. Erstens entscheidet er über Rechtsstreitigkeiten, wenn Staaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Zum Beispiel, wenn ein Mitgliedstaat eine EU-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt.
9: Zweitens unterstützt er die Gerichte der Mitgliedstaaten, wenn sie Hilfe brauchen. Ist sich etwa ein Gericht in Italien oder Polen nicht ganz sicher, wie es eine EU-Vorschrift interpretieren soll, kann es den Gerichtshof um Klärung bitten.
10: Und drittens greift er ein, wenn Entscheidungen von EU-Organen angefochten werden. Wenn das Parlament oder die Kommission beispielsweise eine Verordnung erlässt und jemand der Meinung ist, dass damit die Grundrechte verletzt werden, dann kann der Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklären, es annullieren.
9: Hier als Beispiel eines der bekanntesten Urteile des Gerichtshofs. Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform, was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
10: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
9: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
10: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
12: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
13: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. E in questa puntata andremo alla scoperta di una tematica molto importante per tutti gli studenti universitari, i disturbi specifici dell'apprendimento. Per disturbi specifici dell'apprendimento, sigla DSA, si intendono i deficit specifici nelle capacità di apprendimento della lettura, dislessia, grafia, disgrafia, ortografia, disortografia e calcolo, discalculia, che, non permettendo una completa autosufficienza nell'apprendimento, risultano un ostacolo nello sviluppo dell'individuo attraverso l'istruzione. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010 numero 170, ovvero la legge Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico. In questa puntata vi racconteremo due esperienze, quella di Michela Gobbi, presidente dell'Associazione Italiana Dislessia di Alessandria, e di Gabriele Borra, studente universitario e anche già membro di Radio 6023, che racconteranno la loro esperienza legata al tema della dislessia. Partiamo quindi con la prima intervista con Michela Gobbi e qui chiediamo chi sei e cosa fai come lavoro.
14: Buongiorno, sono Michela Gobbi, lavoro all'Università del Piemonte Orientale, mi occupo dei servizi agli studenti per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
13: Michela, ci racconti che cos'è la dislessia e perché è importante parlarne?
14: La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto e fluente e fa parte dei cosiddetti DSA, i disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento. È importante parlare di dislessia perché oggi sempre più persone mostrano queste difficoltà. Queste difficoltà fanno sì che molti ragazzi sperimentano negli anni della scuola una difficoltà costante nelle attività rispetto ai compagni, in particolare nell'apprendimento. quindi queste persone si sentono diverse dagli altri e molto spesso pensano anche di essere stupidi e di non poter mai arrivare a superare le proprie difficoltà, cosa che non è assolutamente vera, perché con gli opportuni strumenti possono benissimo farcela.
13: Ci parli di che cos'è AIDE?
14: AIDE è l'Associazione Italiana Dislessia. È un'associazione di promozione sociale nazionale che si occupa di disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, dalla sua fondazione a Bologna nel 96. L'associazione è organizzata proprio per essere vicino sui territori alle persone che necessitano di un sostegno e anche di una consulenza specifica. In Italia ci sono ben 85 sezioni territoriali che sono attive e gestite da volontari AIDE.
13: Che ruolo hai in AIDE Alessandria e da quanto tempo te ne occupi?
14: Sono il presidente della sezione di Alessandria dell'Associazione Italiana Dislessia. Mi occupo da 3 anni dei disturbi specifici dell'apprendimento. Io sono un genitore e nella mia realtà quotidiana vedo quanto è necessario ancora fare un'opera di informazione e di sensibilizzazione in vari contesti, dalla scuola all'università, ma anche a tutta la società.
13: Quanto è importante fare rete per diffondere il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali per sensibilizzare sia i genitori che gli studenti?
14: È davvero importante fare rete sul territorio per diffondere il tema dei bisogni educativi specifici. È assolutamente fondamentale sensibilizzare i genitori, gli studenti, ma anche i docenti. Infatti, tutta la formazione che l'associazione realizza è destinata a queste categorie, perché è importante, specialmente nella costruzione di un percorso dell'apprendimento, un'opera di collaborazione tra questi attori. Da una parte la scuola, che è indispensabile e pone al centro l'alunno e la formazione dell'alunno. Dall'altra la famiglia, che è quella che deve supportare i propri figli e attivare tutti quelli che sono i percorsi di riabilitazione, e dall'altra gli studenti, che opportunamente motivati e seguiti sicuramente affronteranno in un modo più sereno il proprio percorso di apprendimento, ma anche al di fuori della scuola si sentiranno persone sicure di sé e quindi capaci di realizzarsi in qualsiasi contesto.
13: Ringraziando Michela per la sua disponibilità, ora diamo voce ad uno studente universitario. Ecco a voi Gabriele Borra.
15: Buongiorno a tutti, sono Gabriele Borra, sono uno studente di DSA, sto studiando filosofia e comunicazione all'Università del Piemonte Orientale e mi sto per laureare. Durante tutto il mio percorso universitario sono stato aiutato diverse volte. Allora, primo fra tutti, un consiglio che vi do spassionatamente è, vabbè, ascoltate Social Guide su Radio 6023 per approfondimenti sul tema e per la sensibilizzazione, dove faccio menzione di questo. Ho dichiarato durante tutti gli esami, appunto, la dislessia, facendo degli schemi quali poi venivano approvati dai professori, quindi facevo delle mappe concettuali che utilizzavo principalmente per gli esami orali. Io ho una difficoltà maggiore negli esami scritti, quindi mi sono fatto aiutare in 2 occasioni diverse a trasformarli in esami orali.
13: Grazie mille Gabriele e grazie ancora a Michela Gobbi per essere stati i nostri ospiti in questa puntata. Questo era Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato a tutti gli studenti universitari che sono interessati a conoscere quelli che sono i servizi che offre la propria università, ma anche i servizi che possono trovare sul territorio. Studiare Informati è un format di Radio 6023 e UMG Web Radio, che trovate disponibile su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
16: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
8: E cosa fate?
17: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
17: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
18: Evropa ob naravnih nesrečah svojo solidarnost pokaže s praktično podporo. V tokratnem prispevku bomo govorili o enem glavnih orodij, s katerimi Evropska unija pomaga državam pri obnovi po nesrečah. To je Solidarnostni sklad Evropske unije. Sklad je bil vzpostavljen leta 2002, ko so srednjo Evropo prizadele uničujoče poplave. Vlade držav članico se strinjale, da bi morale države v primeru naravnih nesreč hitro prejeti zanesljivo podporo. S tem pa niso imele v mislih le nujne pomoči, temveč tudi finančna sredstva za obnovo pomembne infrastrukture. In zato je bil vzpostavljen Solidarnostni sklad. Pa poglejmo, kako ta sklad deluje. Kadar državo ali regijo prizadene nesreča, denimo poplava, neurje, potres ali vulkanski izbruh, imajo nacionalni organi na voljo 12 tednov, da Unijo zaprosijo za pomoč. Predložiti morajo oceno celotne škode, podatke o tem, kako huda je bila nesreča in podrobnosti o nujnih ukrepih, pri katerih potrebujejo pomoč. Evropska komisija na to prošnjo oceni, pri čemer preveri, ali so izpolnjena merila povezana z nesrečo in določi, katere obnovitvene ukrepe lahko sklad podpre. Komisija na to predlaga svežen pomoči, ki ga morajo odobriti Evropski parlament in države članice. Po odobritvi se sredstva hitro sprostijo in obnova se lahko začne. Sklad pa ne deluje vedno brezhibno. Več držav upravičenk je že moralo dolgo čakati na podporo, kar upočasnjuje obnovo na terenu. Mnogi menijo, da so postopki za pridobitev sredstev iz sklada prepočasni in preveč zapleteni in da je treba nujno poskrbeti za hitrejša izplačila. Evropski parlament ima pomembno vlogo pri zagotavljanju pravičnosti, učinkovitosti in odzivnosti Solidarnostnega sklada. Kot sozakonodajalec in del proračunskega organa Unije mora odobriti vsako sprostitev sredstev iz njega. Evropski poslanci nadzorujejo tudi porabo sredstev, zagovarjajo enostavnejše in hitrejše postopke ter si prizadevajo, da bi Unija čim prej solidarno pomagala prizadetim skupnostim. Solidarnostni sklad se financira neposredno iz proračuna Unije. Vsako leto se za izredne razmere nameni približno 1,2 milijarde evrov, vendar je ta zgornja meja prožna. V primeru katastrofalnih nesreč lahko Unija pomoč poveča tako, da poleg sedanjih uporabi še neporabljena sredstva iz prejšnjih let. To lahko stori tudi s prilagoditvami proračuna, če se parlament in države članice s tem strinjajo. Od leta 2002 se je iz sklada zagotovilo skoraj 9 milijard evrov pomoči, ki so jo prejele države članice Unije, Združeno kraljestvo in države kandidatke, kot so Albanija, Črna Gora in Srbija. Pa si poglejmo nedavna primera. Leta 2021 so Nemčijo prizadele hude poplave. Te so bile ena najhujših naravnih nesreč v zgodovini države. Med njimi je umrlo vsaj 196 ljudi, škoda pa je znašala več milijard evrov. Unija je iz sklada za obnovo namenila 600 milijonov evrov. Parlament je leta 2025 iz Solidarnostnega sklada odobril več kot milijardo evrov pomoči za Španijo in Francijo. Španija je namreč oktobra 2024 utrpela hude poplave v pokrajini Valencija. Sredstva iz sklada so bila namenjena čiščenju prizadetih območij ter popravilu cest, električnih omrežij in vodnih sistemov. Kmalu po poplavah v Španiji so močni cikloni prizadeli francoski čezmorski ozemlji Mayotte in Reunion. Z evropskim denarjem so ponovno vzpostavili najpomembnejše storitve, od energije in vode do zdravstvenih in izobraževalnih ustanov. Od aprila 2020, ko se je Evropa borila proti pandemiji COVID-19, pa se sredstva iz solidarnostnega sklada dodeljujejo tudi za izredne razmere večjih razsežnosti na področju javnega zdravja. To vključuje pomoč ljudem v času zdravstvenih kriz in ukrepe za omejitev širjenja nalezljivih bolezni. Ti primeri kažejo, kaj solidarnost pomeni v praksi. Evropske države, ki si medsebojno pomagajo pri obnovi, okrevanju in napredku. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
0: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Sono le 6.
19: Più o meno.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
21: 62 3
19: 6020 che?
15: 60 23
19: 6023
21: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
1: Sei zero ventitré.
2: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini!

0: coma.
1: E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.
2: Questo è Urano.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Il sogno con Antonella.
3: Di che cosa vi occupate?
2: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
3: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
2: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
3: E le pagine quindi sono nome?
2: Il sogno con Antonella.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: 62-3
5: 6-0-20 che?
6: 60-23
5: 6-0-2-3
4: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
3: Quindi di cosa vi occupate?
2: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
3: Vi occupate anche poi dell'adozione?
2: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
3: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
2: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
3: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
2: No, Instagram e Facebook.
3: Come si chiamano?
2: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
7: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
1: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
13: Perfetto, e cosa fate?
12: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
13: E come possiamo contattarvi?
12: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
13: Possiamo sapere l'indirizzo email?
12: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
14: 62 3
15: 6020 che?
16: 60 23
15: 6023
14: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Non cambia mai nulla qua giù, non cambiano vita qua giù. Non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più. Non vuoi essere il prossimo tu.
1: E di 6023 cosa ne pensa?
2: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
3: E lo station manager Alessandro Raimondo?
4: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
1: Altro da aggiungere?
5: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
1: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Quel gran genio del mio amico

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.

0: sono dei posti tipo a Los Angeles dove tu i negozi che trovi, io tutte le estati, lo stesso negozio non c'è.
1: ¿Quién es usted?
2: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: ¿Y qué radio escucha usted?
2: Yo escucho Radio 6023.
3: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
4: State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Zillo al 10° posto e il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
5: Eurofonica. Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balance Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico, il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica. Eurofonica.
4: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione in particolare, coinvolti parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
6: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non ci è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo...
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
4: Sono le 9.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
2: Di cosa si occupa la vostra associazione?
1: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
2: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
1: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
2: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
1: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Radio 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
10: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
9: Paolo Borsellino.
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
14: Che attività fate per i ragazzi?
13: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
17: 60-23
16: 6-0-2-3
15: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: non ti scordare di volermi bene.
1: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.

capisce, spiegaci, parla tu. Esatto.

0: ti dice
1: fuori dei coglioni.
0: Oh yeah, è stato. Sì, stiamo bene, grazie. Stiamo bene. Sì, ciao. È un mulo l'amico germano, è un martello, un aratro. Ste cazzo di feste, le gite, il teatro, lui poi c'ha un bel dire.
2: Uè, non fare il musone se siamo sei coppie e tu invece da solo. Non fare la faccia di quello che sembra due mesi che qui non si ciola, che invece due anni però non importa.

0: quando dicesti vedi,
1: tu e Rita dovreste venire a teatro più spesso.
2: Io non concepisco il tuo disinteresse per l'arte più pura,
0: però concepisti con ritmo.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Achille Lauro, Rolls Royce.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Daniele Silvestri featuring Rancore, Argento Vivo.
2: E infine, ultimo, I tuoi particolari.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Debole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
1: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
0: Il biotestamento è questo.
3: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei?
5: Ma perché?
3: Perché posso.
2: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Una radio di protagonisti.
7: Una radio da protagonisti.
8: Radio 6023. I need you right in front of me.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
11: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: obiettivo salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
1: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
0: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
4: 62-3
5: 6-0-20 che?
6: 60-23
5: 6-0-2-3
4: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: yourself now. Come on, come on.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Non ti scordare di volermi bene.
5: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
10: Yo, shut the fuck up.
11: Sessantadue, tre.
12: 6020 che?
13: 60 23.
12: 6023.
11: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Radio 6023.
11: Radio 6023.
12: Radio 6023.
13: Sessanta due tre.
14: Sei zero venti che?
15: 60 23.
14: 6023.
13: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.